0: Migliaia di bambini stanno morendo in questo momento perché non hanno cibo a causa della siccità. Bambini come Dair non mangiano da giorni e stanno per morire. Dobbiamo aiutarli. Senza cibo e cure mediche, tanti bambini nelle stesse condizioni di Abdi non sopravviveranno. La siccità che colpisce questa parte dell'Africa causa la sofferenza e la morte di così tanti bambini che non può più essere ignorata. Noi di Save the Children stiamo facendo il massimo, ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Dobbiamo fornire cibo, cure mediche, acqua pulita. Non possiamo lasciarli soli. Tu puoi aiutarci a salvare la loro vita. Dona 9 euro al mese. Se non facciamo qualcosa ora, moltissimi bambini moriranno. Aiutali subito. Grazie.
1: La tua giornata comincia con uno sbadiglio, forse. Ma se sei sintonizzato su Radio Monte Canate, c'è anche il nostro simpatico buongiorno.

0: Nella tua giornata c'è anche Radio Montecanate. Vedrai che sprint.
1: Un buongiorno di felicità.
2: Stasera tutti alla baita.
3: Oh, la, la, la, la.
2: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
4: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
2: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
4: Mmm, gustosissimi.
2: Spettacolare.
5: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salsa Maggiore sulla Provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
2: No, non quella baita!
6: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
7: Ogni anno migliaia di animali vengono abbandonati dal loro stesso padrone. ENPA, la protezione animali dal 1871, con il patrocinio di Pubblicità Progresso.
8: Perché il tuo ritmo ha bisogno della movida di Berlino. Perché a certi rendezvous serve la magia di Parigi. E perché a volte hai bisogno di sentire la sabbia sotto i piedi. Allarga i tuoi orizzonti con il nuovo SUV Fastback Peugeot E3008. Grazie a 700 km di autonomia elettrica e al nuovo iCockpit con display panoramico da 21 pollici. Scoprilo con 8 anni di garanzia all'Your Care inclusa. Prenota un test drive. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
6: Da Davighi Fratelli, via Emilia Ovest 105 a Parma. Telefono 0521 99 49 63. Da Davighi Fratelli, via Reggio 31 a Parma. Telefono 0521 77 36 04. Bob Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
9: Hai bisogno di un dentista? Lo studio dentistico Arisi si occupa di protesi conservativa ed endodonzia, protesi mobile fissa, chirurgia, implantologia tradizionale e a carico immediato, sbiancamento dentale, ortodonzia invisibile con allineatori. Da alcuni anni ci occupiamo anche di medicina estetica per il ringiovanimento dei tessuti periorali con l'impianto sottocutaneo di filler riassorbibili e la possibilità di eseguire trattamenti con la luce pulsata. Prenota ora il tuo appuntamento di controllo gratuito a Salso Maggiore Terme, Viale della Pace 2, a Roveleto, in Via Venezia 6, telefono 347 60 97 187.
6: Rita e Maurizio ti aspettano nella nuova sede della Casa del Fiore, in via Parma 50, zona Campore, a Salso Maggiore Terme. Telefono 0524 57 3204. Il più grande e fornito negozio della zona, con originalissimi addobbi per qualsiasi tipo di cerimonia, ai prezzi più competitivi della zona, preventivi gratuiti. Firma i tuoi omaggi floreali alla Casa del Fiore. I mitici ragazzi della FAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti del regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 51 86 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. Fae negozio Unieuro.
3: Unieuro batte forte sempre.
10: A Fidenza in via 24 maggio 24, telefono 0524 53 00 77, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio.
6: Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzieri 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295. Mail immobiliare salsese @libero.it.

0: Non ti costa niente, dona il tuo 5 per 1000 all'associazione Complesso Bandistico Città di Fidenza.
1: La tua giornata comincia con uno sbadiglio, forse, ma se sei sintonizzato su Radio Monte Canate, c'è anche il nostro simpatico buongiorno.

0: Nella tua giornata c'è anche Radio Montecanate. Vedrai che sprint.
1: Un buongiorno di felicità.
2: Nuova DR5 Full Hybrid. Energia in movimento. 24 sistemi di assistenza alla guida. 204 cavalli di pura potenza. Design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici. Tecnologia, comfort e stile, tutto di serie. Full optional. Tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
3: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma. Telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma. Telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma. Telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore. Telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione?

0: troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Piante e fiori Calicanthus di Feraboli Diletta, con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio, cellulare 348 0800 846 a Fidenza. Calicanthus, per farti distinguere in ogni occasione.
1: L'impresa edile di Sidoli, con nuovo ufficio in via Fulvio Calestani 8 a Fiorenzuola d'Arda, costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente, rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Edil Sidoli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia.
2: Sceriffe, net mette stecchi bei micon ed una volta che fa 5 il fornere al parola?
3: Ma no, ma de 5 che da che il pan?
4: Ma no, de 5 e che anche i salum che la fin del mondo, tutti fatti in ca, le pisse, il turti seledi, il veneziani e tante tricosi da fuori.
3: Ho bella capito, del fornello delle parole è dato un po' tutto, e mi metti in prosciutto andare.
2: Panificio 5 ha parola per portare a casa la genuinità di una volta.
0: Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della bassa di Parma. Lì trovate un cœur grosse zè. Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Canate.
1: Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata a pietra dell'azienda Pederzani, dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. Pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione, e piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205, cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre specialità.
5: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
6: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
5: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
6: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oi, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salsa Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.

Buon tutto. Oggi, lo sapete, è la giornata mondiale del gatto. Oggi, giornata mondiale del gatto. Un animale bellissimo, un animale stupendo, senza nulla togliere ai nostri cagnolini, ma il gatto, insomma, è un qualcosa di stupendo. Poi ne parleremo nel corso della mattinata con dediche, anche con richieste a tema. Vedrete che avremo modo di potervi proporre questo genere di musica, anche da compositori famosi che hanno scritto canzoni per il gatto. Abbiamo una notizia ancora che non riuscirà novità a nessuno. Abbiamo la linea ADSL. Pensate, chi è sulla mia pagina Facebook avrà visto che questa mattina alle 7, quando arrivo in radio, sono riuscito a pubblicare qualcosetta, ma purtroppo non i saluti, perché è andata a fottersi la linea ADSL, mamma mia. Sarà il caldo, sarà non so cosa. Certo è che in tanti hanno dei disguidi telefonici, e continuiamo ad andare avanti con la tecnologia ed è sempre più obsoleta, è sempre più obsoleto il sistema per divulgare questa tecnologia. E ripeto, è da un paio di giorni, tre giorni se vogliamo, che Donatella, al suo arrivo, perché io non ho tempo al mattino come arrivo, di poter attivare la Teams. Sì, stiamo lavorando, non preoccupatevi, però ripeto, la linea ADS. Sentiamo i telefoni. Sentiamo. Sì, i telefoni funzionano. È la troppa tecnologia che non funziona. Non siamo ancora. Prima si fanno i supporti della tecnologia e poi si dà la tecnologia, mentre invece consente questo mondo infame di arricchirsi facendo pagare abbonamenti prematuri prima di dare un servizio d'eccellenza. Bene, ho detto il tutto, adesso vado, perché ho il gioco, ho la valla spacca. Roberto, siamo sentiti con Roberto tutto ieri pomeriggio. Ciao Robertone, il dormiglione, che poi darà il suo numero dell'otto, il nostro Robertino. Un ciao, sono contento della bella telefonata che ci siamo fatti ieri. Robby, bella telefonata, di tutte le foto che mi ha mandato Roberto Boerio ieri pomeriggio, per esempio lì a Ivrea pioveva, siamo sotto le Alpi, pioveva, ma mi ha fatto vedere tutti i campi bruciati come abbiamo noi qui, è vero Roby? Tutti i campi bruciati, ormai il 60% dell'agricoltura è andata a farsi fottere. Sapete cosa vuol dire fottere? Se non interverrà l'ingegno umano, altro che intelligenza umana, il mondo avrà pochi decenni di vita. Poi sarà una palla di fuoco. Bene, detto questo, vado con una carrellata veloce dei giochi che potete poi dare nel corso
del gioco o la va o la spacca. Chi vorrà giocare, gioco estivo, di solito lo ripeto, lo cessavo, ma a me piace scambiare due chiacchiere con le mie ascoltatrici al telefono, perciò è bello sentirci al telefono. Intanto per Erika andiamo a due punti. Dove era il bar Miranda e Miranda, dove avevano il loro bar? Un bar, credimi Enrica, ma non ci sarà bisogno di andare a prendere il caffè, è da ieri che lo facciamo, sono due punti. Dove era Enrica il bar Miranda? Vous avez compris? Sì, ho capito. Vedremo se veramente la nostra Erika, senza andare al bar, perché Erika lì non è come la foto del distributore, foto che ho anch'io, logicamente quel distributore esso all'inizio di via Matteotti e la Shell lì dall'incrocio di via Puccini, lì ho le foto anch'io, foto che è stato facile reperire la nostra Erika. Poi andiamo con Fidenza fino al 1950, via Micheli era un tratto di quale strada? Ossia veniva chiamata in due modi, quali sono questi due modi? Abbiamo il disco quiz che piace tantissimo a Diletta e che non riesce ad individuare il titolo. Ed abbiamo poi il rumore che invece piace tanto a Anna, ma a tanti altri, perché in quanti di Vittorio hanno indovinato il rumore? Di Vittorio hanno indovinato il disco quiz, in quanti me lo chiedete? No, non l'hanno indovinato perché non hanno orecchio. No, proprio nonostante gli aiuti. Sentite il rumore, evidente.

0: per Fidenza, per il disco quiz, per il rumore, tre premi e 50 punti sono già vostri. Non saranno forse né di Diletta per il rumore, né di Anna per il Diletta per il disco quiz e per il rumore Anna.
1: Notizie flash. Notizie flash.
0: Bene, volete adottare un cane e un gatto? EMPA Adozioni Parma, ricordiamolo, EMPA Adozioni Parma, il top, il meglio per adottare un bel cagnolino, un bel amico a quattro zampe. EMPA Adozioni, dall'amica Chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe, ed è verissimo. Poi abbiamo la Baita, la Baita, che è il locale, la montagna di casa vostra. La Baita, trovate tutto, la natura, la buona cucina. La Baita, trovate il parcheggio per le vostre auto, per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla Baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno. Avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. Telefonate allo 0524 57 34 49 57 58 49, cellulare 339 39 22 493. Abbiamo due poste elettroniche: canate@polaris.it, Radio Montecanate @gmail.com. La mia pagina Facebook, Vittorio Montecanate. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a Denise, Rita, Giusi, Legna, Sonia e Adriano. Ci state ascoltando su tutte le piattaforme al mondo, avete capito benissimo, in tutte le piattaforme al mondo c'è Radio Monte Canate. Perciò voi, grazie a loro, andate su Play Store. Play Store, ce l'avete tutti sul vostro cellulare. Chiedete a voce o scrivete Radio Monte Canate con la K di K2, vi appariranno due iconcine, quella rossa italiana, quella scura con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella. Schiacciatela, date l'ok. Sul vostro cellulare vi apparirà come per magia la nostra icona sul display del vostro cellulare, e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate. Non c'è limite di chilometraggio, perciò dove andate avrete in tasca, se volete, la nostra
2: app, perciò con quella app che poi per coloro che hanno ancora auto vecchio modello che non ricevono anche in auto Radio Montecanate potranno con Bluetooth avere la nostra radio direttamente in macchina. Perciò un qualcosa di fantastico. Ricordiamo a tutti voi che avete anche la possibilità, voi che non siete molto familiari con la tecnologia, di avere un canale televisivo LCNHD. Perciò canale televisivo 7,50. 7,50 lì, in quel canale televisivo solo audio, premetto, potete ascoltare comodamente la radio ed alzare, abbassare ed avere la possibilità di usare il piccolo schermo come grande televisione, grande radio, grande televisione 7,50 digitale terrestre. Insomma, a dirla come sempre comodamente, ricordiamolo che una delle cose della vita è svegliarsi, una delle cose più belle della vita è svegliarsi ogni mattina con la musica canatina, parola di Vittorio. Ed abbiamo invece la baita, oltre che aspettarvi oggi, domani, dopodomani, con Fresco in omaggio, vi ricorda prenotate per il Fresco, che è in omaggio per Ferragosto, il 16, con un menù veramente di classe, un menù favoloso a tema, un menù che logicamente comprende il Fresco. Prenota allo 0524 68 92 26. Abbiamo invece la Gattino, quel gattino che cerca un padrone, ha circa un anno, ripeto, la padrona è dovuta partire per il suo Marocco e ha dovuto purtroppo suo malincuore lasciare il gatto in Italia, non possono passare, come ben sapete. Per informazioni, chi vuole adottare questo gattino bello bello bello, sono tutti sulla mia pagina Facebook, contattate Empa Adozioni 347 03 61 628. Poi abbiamo Teo, anche lui è un cucciolone di un mese, futura taglia media, che è un pastore, diventerà un pastore, è un pastore tedesco e diventerà appunto taglia media. Chi vuole adottare Teo? È d'un bello, meraviglioso, anche lui sulla mia pagina Facebook, contattate Empa Adozioni Parma 34703 61 628, no catene, no box, e mi sembra giustissimo. Ed abbiamo Calicantus, che invece oggi è aperto tutto il giorno, approfittatene perché domani pomeriggio, come ben sapete, è chiuso, Calicantus chiuso domani pomeriggio, perciò oggi andate con tranquillità, acquistate anche un bel mazzo di Fresco,
0: vende anche il fresco in composizioni regalo, da Calicanthus piante, fiori, da Calicanthus avete la possibilità di prenotare i vostri avvenimenti, sposalizie e quant'altro, vi segue, insomma, dalla nascita alla morte, come diciamo spesso e volentieri, con grande professionalità, per farvi installare la app Canatina, per farvi ascoltare la radio a comando vocale, per darvi il pensierino del giorno. Perché vendicarsi? Vendicarsi. Chi ti ha perso si è così punto da solo.

0: Andiamo in Spagna, controlli è da mezzanotte a tutti coloro che vengono dall'Italia. È occhio per occhio, dente per dente, cara Meloni, Sanchez non ha torto, assolutamente non ha torto. Non è entrato una persona in territorio europeo. In Italia, Lampedusa, ne entrano a migliaia, dai Balcani, dalla parte balcana, cioè da parte di Trieste e zone limitrofe, ne entrano a migliaia, dai, diciamo lì, è un po' un qualcosa. E Sanchez, che è uno che li ha in mezzo le gambe, da mezzanotte, stessa cosa per fino al 7 settembre. La decisione arriva dopo che l'Italia ha respinto la richiesta di ritirare il famoso trattato di Chandler. È inutile spiegarlo perché sapete tutti meglio del sottoscritto cosa sta succedendo. Ed abbiamo invece lì, fanno tutto per far cadere i governi, è una cosa vergognosa. Bollino nero sulle strade nel weekend, causa grandi spostamenti, pensate, si calcola che non meno di 25 milioni di veicoli movimenteranno fino a domenica per le ferie di solo fine settimana. Entro dunque nel vivo l'esodo di Ferragosto e la polizia stradale, carabinieri, forze dell'ordine sono super allertati. Non bevete alcolici, non drogatevi, non rimbecillitevi con la droga. Bisogna essere svegli alla guida. Intanto abbiamo quattro giovani tra 19 e 23 anni fermati per la morte. Giovani, 19, siamo a Cervia, siamo in Emilia-Romagna, fermati per la morte di un brutale pestaggio. Cominciamo a pestarli anche loro. 54enne di Pinarella di Cervia, pensate, dove una volta Pinarella di Cervia andavano le colonie da salso. L'uomo aggredito nella notte nel lungomare, morto dopo alcuni giorni di agonia, facciamogli passare a quei quattro, se colpevoli, la stessa sorte. Quattro contestato il reato di omicidio in concorso aggravato per, fra l'altro, futili motivi. Non si può tenere in galera gente come questa se è dimostrato la veridicità della colpevolezza. E intanto abbiamo Conte che sfida apertamente la Meloni con un confronto politico. Un confronto politico che non sia sui social, che è la cosa più idiota. Ricordo che Conte ha detto che assolutamente nessuno potrà mai provare che logicamente ha fatto irregolarità per il Covid nel suo mandato di primo ministro italiano. Ed abbiamo invece l'AFA. AFA, a non finire, grande allerta al nord con violenti temporali, al centro-sud emergenza, incendi boschivi, ed è un qualcosa di poco tranquillizzante per chi conosce questi fatti. Ed abbiamo Zelensky. Zelensky che ha provato sulla sua pelle cosa vuol dire avere a che fare con Trump. Trump ha capito cosa prima gli promette, vuole Patriot, vorrebbe, perché i soldi ce li ha da pagare e arricchirebbe, però Trump, capito, non dico più Trump, se lo dirò è per sbaglio, Trump aveva promesso a pagamento, logicamente, perché lui fa solo a pagamento, è l'uomo a gettone, come il parchimetro, se non metti dentro il gettone non ti parchimetro. Trump è fatto così, lui vorrebbe, vede, ha il dollaro nella pupilla degli occhi. Allora, Zelensky, che ormai ha capito il tipo, ha detto all'America: ci faremo noi da soli i missili. Ricordiamo che l'Ucraina ora è la maggior produttrice di droni di tutto il mondo, con tecnologie avanzate che nessun altro ha. Ricordiamolo che il bisogno dalla forza in questo campo e in altri, mentre invece abbiamo un patto ormai fra tre paesi arabi, fra l'altro la Turchia, chi non lo sapesse, la Turchia è il secondo paese NATO più potente militarmente, non lo sapevate? Queste cose li dovete sapere tutti da Radio Montecanate. Bene, si sono uniti anche loro, vogliono fare un modello NATO, però gli Emirati Arabi hanno dalla loro l'arma nucleare, perciò c'è, oltre alla Turchia Raid, anche gli Emirati Arabi, che hanno la bombetta atomica. Perciò Putin e altri amici non faranno gli spacconi, perché loro hanno la bomba atomica, gli altri no. Perciò anche questa piccola NATO, che poi hanno chiesto a tanti altri paesi di aderirvi, modello sarà quello della NATO, che è un modello collaudato. Se un paese viene aggredito dalla NATO, tutti gli altri sono obbligati a intervenire, mi sembra più che giusto. Ed abbiamo invece aziende guidate da stranieri, Parma si consolida l'aumento, cioè a Parma sempre più aziende sono aziende straniere, speriamo che almeno le tasse le pagano in Italia, perché il guadagno sarà Italia. Comunque sarà cavoli dell'Agenzia delle Entrate. Ed abbiamo la famosa bomba dell'ex Castelletto, sarà fatta brillare dagli artificieri il 27 settembre, punto interrogativo. Pensate che migliaia di persone saranno destinate nell'area predetta alla sicurezza, dover lasciare temporaneamente la loro abitazione. Pensate quanti paesi aggrediti in guerra, quelle famiglie hanno dovuto lasciare le loro case perché bombardate da criminali potenti del mondo. E veniamo invece ai carabinieri che hanno fatto un'altra brillante operazione: spaccano finestrini, e non solo finestrini, le palle degli occhi, rubano topi d'auto presi in fragranza di reato. Perciò ripeto, penso, spero, un 37enne aveva appena ripulito, 37enne, che mi auguro gli facciano qualche bernoccolino sui veicoli parcheggiati in centro, e mi auguro, ripeto, che oltre che non farà 10 minuti di galera quel delinquente, qualche bernoccolino ce la facciano, me lo auguro con tutto il cuore. Veniamo invece, fa uso di droga. è ai domiciliari, ma lui continua imperterrito a drogarsi, è ai domiciliari, 27enne, perciò non sono 50, 60, 70, 80, 90 centenari che fanno queste cose, sono giovanissime. Largo ai giovani, e è stato immediatamente riportato in carcere. Il guaio è che questo governo ha dato il via libera per poter liberare 10.000 carcerati, quelli appunto della droga. Perciò ci sono contrasti di merito, no? Mamma mia, ma da chi siamo guidati, da chi eravamo guidati, da chi saremmo guidati? Certo, non più da persone che hanno una certa riflessione politica. 10.000 drogati usciranno dalle patrie galere, perché sennò costano troppo, ma non andranno a fare bene di utilità pubblica, li lasceranno liberi di drogarsi di nuovo, di spacciare di nuovo droga e rovinare intere famiglie. Bimbo si sente male vicino al fiume Taro, problemi di 3 anni, poveretto e mezzo, è ancora al maggiore, ma fortunatamente è fuori pericolo. Arrivano carabinieri ed elisoccorso. Mai tanti incidenti balneari ho letto come quest'anno. Meccanico, sentite questa, scarica rifiuti utilizzando le auto dei clienti, scoperto e sanzionato all'opera della polizia locale dalla Bassa. È partita una segnalazione di alcuni cittadini che hanno trovato il meccanico sporcaccione, in fragranza di reato. Intanto andiamo con altre notizie che riguardano Fidenza. Rivalorizzare il centro storico, sono arrivati finalmente i fondi, investimenti per oltre 1 milione di euro, perciò è già una gran bella cosa. Ed abbiamo invece la nostra Salso Maggiore che distrutto, sentite, ho qui la foto, ma voi cosa fareste a quei teppisti? Perché poi li prendono, no? Li prendono, ma le leggi italiane dicono di non toccarli neanche con una piuma di struzzo. Hanno distrutto completamente un defibrillatore sotto i portici del municipio a Salso. È l'ennesimo episodio diciamo che denuncia la pubblica assistenza e denunciano i cittadini. Ma prendeteli e metterli al muro sarebbe niente. Perché sono delinquenti, che non c'è limite di disprezzo verso queste persone che se la prendono con oggetti di utilità pubblica, ma le leggi consentono di fare questo impuniti o quasi. Ed abbiamo oggi invece si svolgono i funerali di Simone Biasoli. Simone Biasoli, che ci ha lasciate a soli 54 anni, è un grande dolore per tutta la comunità di Salso. Oggi è San Domenico al Barber da Bargnola, San Ciriaco Demita, grande politico, e anche la giornata mondiale del gatto. detto i nati oggi sono curiosi, attratti da tante cose nella vita, ogni esperienza per loro è qualcosa di nuovo da provare, vengono studiate o accuratamente quelle cose che non riescono a comprendere. Sono persone intelligenti, molto fedeli all'amore e nelle amicizie, perciò non abbandonano mai gli amici. Nel lavoro sono molto molto attratti nella maggior parte del loro tempo alle cose da aggiustare e riparare. Alcuni di loro possono diventare persone dello spettacolo, scrittori famosi. Le donne sono di norma ottime madri di famiglia, mogli adorabili, stimate, eccezionali, donne in carriera anche, perciò sono poliedriche per ottenere una certa stabilità. Dovranno però fare una scelta nella loro vita, pertanto rinunceranno a qualcosa perché prendono troppo in là. I pregi, le persone nate oggi sono di talento e molto responsabili, i difetti troppo determinate ed irresponsabili in tutto quello che fanno. Come sarà il tempo oggi, che è sabato? Cielo poco o parzialmente nuvoloso con addensamenti nel pomeriggio in Appennino, sempre molto caldo, seppure temporaneamente meno intenso dei giorni scorsi, zero termico avremo a 4.400 metri. Temperature minime più 22, massime più 34, venti deboli. È il bollettino che trovate sul sito www.radiomontecanate.it. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a tutta la FAE e all'ingegner Mattia Gambazza per le telecamere satellitari, che insieme a loro auguro a tutti una buon fine settimana.
1: Notizie flash.
2: Notizie flash.
1: Notizie flash.
3: Non sono una bambina, non sono un'adulta, non sono debole, non sono forte, non sono ascoltata, sono a pezzi. Ma non sono sola.
4: Dal 1984 io e la Fondazione Exodus aiutiamo tanti giovani a riconoscere se stessi per non perdersi.
3: Dona 2 euro con SMS o 5 o 10 euro con chiamata da rete fissa al 45596.
4: Aiutaci a rimanere accanto ai nostri ragazzi.
3: 45596.
5: La tua giornata comincia con uno sbadiglio, forse. Ma se sei sintonizzato su Radio Montecanate, c'è anche il nostro simpatico buongiorno.

0: Nella tua giornata c'è anche Radio Montecanate. Vedrai che sprint.
1: Un buongiorno di felicità.
2: Perché il tuo ritmo ha bisogno della movida di Berlino. Perché a certi rendezvous serve la magia di Parigi. E perché a volte hai bisogno di sentire la sabbia sotto i piedi. Allarga i tuoi orizzonti con il nuovo SUV Fastback Peugeot E3008. Grazie a 700 km di autonomia elettrica e al nuovo iCockpit con display panoramico da 21 pollici. Scoprilo con 8 anni di garanzia all'Your Care inclusa. Prenota un test drive. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
3: Da Davighi Fratelli, via Emilia Ovest 105 a Parma. Telefono 0521 99 49 63. Da Davighi Fratelli, via Reggio 31 a Parma. Telefono 0521 77 36 04. Profession di Bianchi Nanda. Comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Cartolibreria Maya, concessionaria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme, il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere. Prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede, forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, tanner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato A0, A1, A2, A3. Maya Cartolibreria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme, telefono e fax 0524 57 51 52, mail info@maiaufficio.it, visita il nostro sito www.maiaufficio.it. Pegaso, rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti, una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti, vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico, vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, Piazza Borsellino Falcone 1 a Salso Maggiore Terme, telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio costo copia.

0: foglietti pronti con la possibilità a tutti voi di giocare, possibilmente ascoltandomi dal telefono direttamente, che mi sentite anche meglio a contatto telefonico, vero? Ed rispondere eventualmente, sapete che sono domande di dominio pubblico, sono domande che tutti perlomeno dovremmo saperlo, però ripeto, io tengo sempre a precisare che non si può sapere di tutto, anche le cose più semplici, perciò alle volte la cosa più semplice è difficile per qualcuno e viceversa. Ricordiamo 10 numeri, avete la possibilità, poi ditemi la pubblicità o eccolo qua, sentiamo. Pronto?
1: Pronto?
0: Nella, dimmi.
1: Ciao Vittorio,
0: dimmi.
1: Il più basso?
0: Sì.
1: La baita è il 37.
0: Allora, Nella baita 37, ripeto, come ha fatto la Nella va benissimo. Come ha fatto la Nella non potete sbagliarvi. Ed abbiamo... Nella, te li ricordi, Stella, i Beatles, quanto mi piacciono, mi piacevano i Beatles, e anche a te penso. Allora, c'era...
1: Mi ricordi e basta, punto.
0: No, tu fai finta, ma sai...
1: Sai, lo sa, si arranca.
0: Bravo, arranca. Ascolta, c'era Paul McCartney... John Lennon, George Harrison e chi è che c'era anche? Erano in quattro.
1: Mamma mia. No, non viene.
0: Allora, te le rip-
1: che passeggiavano sulle strisce.
0: Bravo, c'è anche, un disco, c'era anche un disco, è il batterista, Ringo Starr.
1: Ecco. Ciao,
0: ciao Nella. Era Paul McCartney, John Lennon, George Harrison, meravigliosi, e logicamente mancava dalla lista Ringo Starr, che era il batterista, ed era abbinata la domanda alla diciamolo baita, una bella bottiglia di liquore, la baita che vi aspetta anche per Ferragosto.
1: Pronto?
0: Dimmi.
1: Allora, Fashion.
0: Sì.
1: E 50.
0: Numero 8 di Letta. Vogue e 50. È numero
1: sì.
0: Buono. È il numero buono 50?
1: No, non lo so.
0: Diletta su.
1: Sei bravo,
0: Diletta, ascolta Stella, ascoltami. Te sai rispondere. Chi hai lì che ti aiuta?
1: Nessuno, da me.
0: Sicuro? Robby, Robby, aiuta la Diletta.
1: Ma per l'amor di Dio, ho appena tirato giù il telefono.
0: Ieri pioveva lì a Ivrea, pioveva e a tutto...
1: È peccato che non sono saltate le linee allora.
0: E pensate, mi diceva che tutti i pomodori che seminano, che ha seminato, che stanno morendo. Ascolta, Diletta, tu non eri nata nel 2013, non eri nata.
1: No.
0: Sai dirmi qual è l'ultimo paese che è entrato nell'Unione Europea?
1: Beh, ma te mi fai quelle domande qui, non le so.
0: Ascolta, qual è? Poi lo facciamo agli altri, guardiamo, va bene, adesso leggono, è facile leggere. È vero, grazie.
1: Bravo,
0: Diletta, leggono tutti. La Croazia... l'ultimo paese, e spero di annoverare l'Ucraina quanto prima, spero di annoverare l'Ucraina a dispetto del criminale Putin, spero di annoverare annoverare l'Ucraina. La Croazia comunque è stato l'ultimo paese ad entrare nell'Unione Europea. Allora, la diletta

0: mi dici di venire.
1: 85.
0: Ascolta, allora mi dici di venire a Ivrea a prendere un po' di fresco, via. Eh? Devo venire a Ivrea a prendere un po' di fresco.
2: Sì.
0: Non ha piovuto Ivrea. Ciao. Non ha piovuto. Ah, non ha piovuto. Ascolta, però mi ha detto Roby che i tuoi pomodori sono tutti decadenti, eh? È vero? Un ciao e un abbraccio cordiale a questi grandi. Ciao, un bacione, ciao.
1: Ciao,
0: ciao, ciao. Ringraziamo Roberto, 87. Ringraziamo la mamma adorabile, Maurizio, ringraziamo le nipoti, grandi, bei tempi del camping, quanto abbiamo vissuto quei bei tempi. Allora, mamma mia, sentiamo chi è, pronto?
3: Pronto, ciao. Buongiorno, mi dai il
0: tè? Beh, il numero 3?
3: Sì, c'è.
0: Sì. C'è.
3: Sì. Poi Calicantus e l'84.
0: Silvana Calicantus 84. Per Silvana, tu lo sapevi che la Croazia è stata... Lo sapevi, sì. Come lo sapevo io, lo sapevi anche te. 2013, poi l'anno prossimo dovrebbe arrivare anche l'Ucraina, secondo me. Me lo auguro, stanno puntando molto. Silvana?
3: Dimmi.
0: Però il cavallo bianco di Napoleone. Ascolta. È il cavallo bianco di Napoleone. Chi ha composto Concerto d'Aranguez?
3: Sarà Aranguez.
0: Ecco, puntavo sulla... pensa, no, non scherziamo, perché anch'io ho detto Concerto d'Aranguez, invece il grande... Roderigo, perciò guarda, grazie. Anch'io, sì, era una domanda trabocchetto, no? Aranguez è stato scritto da Squen Rodrigo. Squenzo Rodrigo. Non da anch'io pensavo che è come. Il concerto, aspettate che, mamma mia, che nel liscio va tantissimo anche quello, questo è un classico, Concerto d'Aranguez, Squin Rodrigo, non d'Aranguez, anch'io pensavo. Lo ammetto e lo dico, era abbinata la Silvana a Calicantus, piante e fiori, proprio quello che ha citato prima. Adesso però voglio fermarmi solo un attimo, con Gino Paoli dedichiamo a tutti i gatti, perché è un animale, il gatto, che è bellissimo. Senza nulla togliere ai cani, stupendi, ma il gatto, anche il gatto è una cosa bella, bella, bella, la gatta, Gino Paoli.

Allora abbiamo saputo che Joaquin Rodrigo ha scritto il concerto d'Aranguez, non l'ha scritto Aranguez, Joaquin Rodrigo. E anch'io, come ha scritto invece Toselli, il maestro Toselli ha scritto quel capolavoro che si chiama appunto dedicato al maestro Toselli, concerto a Toselli, per proprio Toselli. Invece che ha scritto così, non lo dimentichiamo più nessuno, Joaquin Rodriguez ha scritto quel popò di capolavoro che è il concerto d'Aranguez. Io direi di andare immediatamente con il nostro appuntamento della caccia alla pubblicità. Sentiamo qual è la pubblicità che... chiedo scusa, solo un attimo, perché non l'ho infilzato dentro, non ho messo dentro l'USB, perciò vado ancora un attimo con eccolo, la sigla.

0: 1 ed andiamo con la caccia alla pubblicità. Un attimo, perché ci vuole un po' di tempo per entrare.
1: Caccia alla pubblicità, ecco, di oggi è entrato, che è sabato 8 agosto, della pubblicità battezzata, Casa del Fiore.
0: Casa del Fiore.
1: Che è sabato 8 agosto, prima parte la pubblicità battezzata, Casa del Fiore.
0: Caccia alla pubblicità. Bene, penso sia stato ben scandito. Vado con eccolo qui. Il nostro prendevo in mano un mouse del computer 2 e invece è l'1. Andiamo a selezionare la pubblicità.
2: Non sono un'adulta, non sono debole, non sono forte, non sono ascoltata, sono a pezzi, ma non sono sola.
3: Dal 1984 io e la Fondazione Exodus aiutiamo tanti giovani a riconoscere se stessi per non perdersi.
2: Dona 2 euro con SMS o 5 o 10 euro con chiamata da rete fissa al 45596.
3: Aiutaci a rimanere accanto ai nostri ragazzi.
2: 45596.
4: La tua giornata comincia con uno sbadiglio, forse. Ma se sei sintonizzato su Radio Monte Canate, c'è anche il nostro simpatico buongiorno.

0: Nella tua giornata c'è anche Radio Montecanate. Vedrai che sprint!
1: Un buongiorno di felicità.
2: Nuova DR5 Full Hybrid. Energia in movimento. 24 sistemi di assistenza alla guida. 204 cavalli di pura potenza. Design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici. Tecnologia, comfort e stile, tutto di serie. Full optional. Tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
3: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
4: Volare.
3: Da Baroni Ceramiche, svendita, svendita ad esaurimento, materiale per chiusura ditta, svendita di piastrelle di tanti tipi, pronta consegna ad esaurimento. Da Baroni Ceramiche anche caminetti ad acqua, aria, stufe, pellet e a legna, arredo bagno con tanti modelli Liberty e moderni, e poi sanitari, marche italiane, rubinetti, box docce e tante altre cose che trovate nell'esposizione. Da Baroni trovate anche il pellet pronto di faggio e abete, e per gli interessati Baroni si continua a ristrutturare bagni chiavi in mano, sostituisce vasche con piatto doccia, sanitari e rubinetti. Da Baroni Ceramiche tutti i materiali in liquidazione ad esaurimento. Baroni lo trovi a Sanguinaro sulla via Emilia, ti aspetta.
5: A Firenze in via 24 maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equip da oltre 43 anni al vostro servizio.
3: Piante e fiori Calicanthus di Feraboli Diletta, con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio, cellulare 348 0800 846 a Fidenza. Calicanthus, per farti distinguere in ogni occasione.

Socrate del gioco o la va o la spacca. Duxiem, un saluto a tutti voi che mi state seguendo, grazie di esistere. Un caldo terrificante anche oggi, perlomeno dicono dovrebbe abbassarsi la temperatura di almeno 3-4 gradi. Vedremo se sarà così. Io la passerei almeno di un 10-12 gradi. Abbiamo il gioco la va o la spacca, abbiamo anche intanto io sto chiacchierando per eventualmente fare dare la possibilità a chi vuole chiamare di chiamare. Abbiamo detto che è oggi la festa di tutti i gatti in ascolto, tutti, perciò vado immediatamente con un altro brano che parla di gatti, parla di quel animale meraviglioso cui oggi ricorre la giornata mondiale, Al Stewart. Al Stewart che ha fatto una bella canzone, una bella canzone dedicata a tutti i gatti in ascolto.

0: detto perché assolutamente non sapevo che Joaquin Rodrigo avesse scritto il famoso concerto d'Aranguez, capolavoro. Eccolo. Pronto?
1: Ciao.
0: Ciao
1: Anna. Senti, mi dai il numero 10?
0: Sì.
1: Poi mi dai la Calicantus?
0: Sì.
1: E poi mi dai il numero 38.
0: Calicantus 38. Bravissima Anna, hai scelto una domanda che dovresti subito rispondere, mi stai ascoltando. Sai dirmi Mario Girotti all'anagrafe, in arte?
1: Mario Giraldi, Mario Tessuto? No.
0: No, Mario Tessuto si chiama così anagraficamente. Mario Girotti è Terence Hill, il famoso Bud Spencer e Terence Hill, quello più magro.
1: Sì, era con Bud Spencer.
0: Bravo.
1: Non lo sapevo.
0: Poco male, poco. Anna, grazie, poco male. Terence Hill è Mario Girotti. No, io lo sapevo. Anna, mi credi che io lo sapevo. Non c'è problema, mi sembra una domanda abbastanza appetibile e facile. Era abbinato ad Empa Adozioni Parma. Empa Adozioni Parma, seguite i consigli di Empa Adozione, adottate i vostri cagnolini e i vostri gattini. Mi raccomando, sempre in un canile o in un gattile. Ed abbiamo adesso tanti gatti. Mi sono chiuso dentro il collare. 44 gatti, direttamente dal diciamo quei programmi per bambini. 44 gatti.

siamo di nuovo, la linea al piccolo intermezzo, abbiamo invece sapevo Teresel che si chiamava Girotti, lo sapevo, ma non sapevo il famoso concerto d'Aranguez, pensavo fosse stato scritto da Aranguez, anch'io come Silvana. Ed abbiamo invece l'appuntamento con un gatto e una volpe con Edoardo Bennato. È oggi la musica a tema per la giornata mondiale del gatto.

lui è il gatto, io la volpe, perciò di lui, del gatto, ti puoi fidare, e della volpe un po' meno, è vero? Ed abbiamo sempre le canzoni a tema per il nostro festeggiato di oggi, il gatto, giornata mondiale di tutti i gatti del mondo, con un'altra canzone che ha voluto dedicare a questo animale stupendo, un gatto nel blu, è lui, Roberto Carlos.

0: infatti un gatto nel blu dalla finestra che anche lui aspetta la sua amata che è uscita da quella porta e non è più entrata. Sentiamo un attimo.
1: New message.
2: Domani per rumore ti dico, se sono non ha capito questo non ha capito niente, che sono gli anziani che arriva dal punto di uno con il pulmino e fa rumore a chiudere la portiera, oppure si taglia le scarpe. Al pomeriggio, domani mezzogiorno, se ci sono, dico, o per rumore sono bambini.
0: Bene, lo direi oggi. Ma ha un senso un pulmino di anziani che va in gita? Anna, uno può dire quello che vuole, posso anch'io dire e commentare quello che voglio, ma Anna, quell'aiuto provvidenziale che io ho dato, spero che sei ancora in ascolto, no? Non sei andata a cercare qualche altro rumore strano. L'ho registrato io. Vado dietro agli anziani col pulmino che si tolgano le scarpe. È molto più semplice, Anna Stella. È molto più semplice. Comunque, non ne faccio una colpa a nessuno. Nel modo più assoluto, andiamo con Milva. Milva Eva. Eva con gli occhi di gatto.

0: Concludiamo il programma di oggi. Ho visto che la nostra Enrichetta ha dei problemi per dei problemini per il bar. Vedremo se lì da Vittorio gli daranno un consiglio, perché Enrica, non c'è una foto di quel bar, non credo che ci sia una foto nel modo più assoluto. Perciò guardiamo se qualche utente lì del bar da Vittorio, o magari Erika ti fermi da Renato, potrebbe saperlo. Intanto siamo a due, vedremo alle 12:40 al mio ritorno se sarà stata, avrà fatto buona caccia, buona caccia senza fucili innocua. Guardiamo voi, a proposito, Salsesi, sapete dirmi, Nella, dove era il bar Miranda e Piero? Miranda e Piero, dove era quel bar lì? Ma tanto famoso, tanto tanto famoso. Andiamo invece con la caccia alla pubblicità. L'Anna intanto mi ha già dato altre due risposte per il rumore che manderemo in onda oggi.
1: 8 agosto Santa battezzata, Baroni Ceramiche.
2: L'esposizione da Baroni trovate anche le
0: linee. Proprio sentite
1: oggi, che sabato 8 quando agosto,
0: sentite proprio c'è Baroni Ceramiche.
1: Baroni Ceramiche.
2: L'esposizione da
0: Baroni Ceramiche. Battezzata proprio in seduta. Durante, proprio mentre andava la pubblicità delle 9:30, nulla succede, voi lo vorrete, sono quasi sicuro che Anna indovinerà il rumore, quasi sicuro, sono quasi sicuro che finalmente ci siamo arrivati. Ci sentiamo alle 12:40, ciao a tutti.
3: Ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.

0: Perché il tuo ritmo ha bisogno della movida di Berlino. Perché a certi rendezvous serve la magia di Parigi. E perché a volte hai bisogno di sentire la sabbia sotto i piedi. Allarga i tuoi orizzonti con il nuovo SUV Fastback Peugeot E3008. Grazie a 700 km di autonomia elettrica e al nuovo iCockpit con display panoramico da 21 pollici. Scoprilo con 8 anni di garanzia all'Your Care inclusa. Prenota un test drive. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
1: Da Davighi Fratelli, via Emilia Ovest 105 a Parma. Telefono 0521 99 49 63. Da Davighi Fratelli, via Reggio 31 a Parma. Telefono 0521 77 36 04. Vocation di Bianchi Nanda. Comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Rita e Maurizio ti aspettano nella nuova sede della Casa del Fiore. In via Parma 50, zona Campore, a Salcio Maggiore Terme. Telefono 0524 57 3204. Il più grande e fornito negozio della zona, con originalissimi addobbi per qualsiasi tipo di cerimonia, ai prezzi più competitivi della zona, preventivi gratuiti. Firma i tuoi omaggi floreali alla Casa del Fiore. I mitici ragazzi della FAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti del regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 51 86 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
2: Unieuro, batte forte sempre.
1: Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzeri 5 a Salcio Maggiore Terme. Telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295. Mail immobiliare salsese @libero.it.

0: Buongiorno, questo è l'oroscopo di oggi. L'Ariete tende oggi a sbagliare un po' tutto. Per il Toro, un appuntamento che desiderava da tempo. Per i Gemelli, giornata tutta a sorpresa. La sensibilità del Cancro è oggi eccessiva, morbosa. La rivalità di un potente disturba oggi il Leone. La Vergine ha un nuovo e valido amico. La Bilancia sa disimpegnarsi con abilità. Per lo Scorpione, un amore come piace a lui, segreto e rischioso. Il Sagittario riesce a conquistare tutti con il suo fascino. I Capricorni vivono oggi una giornata complicata. L'Acquario può commettere oggi un errore di valutazione. La ultimamente frenetica attività dei Pesci dà loro oggi una grande soddisfazione.
1: Stasera tutti alla baita!
2: Poi la la la la!
1: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
3: Quella con la torta fritta buona buona, come la faceva mia nonna?
1: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
3: Mmm, gustosissimi!
1: Spettacolare!
4: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
1: No, non quella baita!
5: Segna il nuovo numero telefonico, che è lo 0524 68 92 26.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
2: È un'ora che aspetto.
1: Esistono ancora quelle vecchie botteghe dove entri e ti fanno sentire come a casa tua, dove trovi ancora gli alimentari genuini come un tempo. Nel centro storico a Fidenza, a un passo dalla Duomo, alimentari con specialità salumi, Gallicani Ione del Giordi, in via Romagnosi 29B a Fidenza, cellulare 329 63 75 750, fisso 0524 52 36 44. Riprendiamo le vecchie abitudini di una volta anche per gli acquisti alimentari. Vi sentirete meglio.
3: L'impresa edile di Siduli, con nuovo ufficio in via Fulvio Calestani 8 a Fiorenzuola d'Arda, costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente. Rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Ed il Siduli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia.
4: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
5: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
4: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
5: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.
6: Notizie Flash.
7: Bene, volete adottare un cane e un gatto? EMPA Adozioni Parma, ricordiamolo, EMPA Adozioni Parma, il top, il meglio per adottare un bel cagnolino, un bel amico a quattro zampe, Empa Adozioni, dall'amica Chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe, ed è verissimo. Poi abbiamo la Baita, la Baita, che è il locale, la montagna di casa vostra. La Baita, trovate tutto, la natura, la buona cucina. La Baita, trovate il parcheggio per le vostre auto, per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla Baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno. Avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, a tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. Telefonate allo 0524 57 34 49 57 58 49, cellulare 339 39 22 493. Abbiamo due poste elettroniche: canate@polaris.it, Radio Monte Canate @gmail.com. La mia pagina Facebook, Vittorio Monte Canate. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a Denise, Rita, Giusi, Legna, Sonia e Adriano. Ci state ascoltando su tutte le piattaforme al mondo. Avete capito benissimo. In tutte le piattaforme al mondo c'è Radio Monte Canate. Perciò voi, grazie a loro, andate su Play Store. Play Store, ce l'avete tutti sul vostro cellulare. Chiedete a voce o scrivete Radio Monte Canate con la K di K2, vi appariranno due iconcine, quella rossa italiana, quella scura con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella. Schiacciatela, date l'ok sul vostro cellulare, vi apparirà come per magia la nostra icona sul display del vostro cellulare, e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate. Non c'è limite di chilometraggio, perciò dove andate avrete in tasca, se volete, la nostra app. Perciò con quella app, che poi per coloro che hanno ancora auto vecchio modello che non ricevono anche in auto Radio Monte Canate, potranno con Bluetooth avere la nostra radio direttamente in macchina. Perciò un qualcosa di fantastico. Ricordiamo a tutti voi che avete anche la possibilità, voi che non siete molto familiari con la tecnologia, di avere un canale televisivo LCNHD. Perciò canale televisivo 7,50. 7,50 lì, in quel canale televisivo solo audio, premetto, potete ascoltare comodamente la radio ed alzare, abbassare ed avere la possibilità di usare il piccolo schermo come grande televisione, grande radio, grande televisione 7,50 digitale terrestre. Insomma, a dirla come sempre comodamente, ricordiamolo che una delle cose della vita è svegliarsi, una delle cose più belle della vita è svegliarsi ogni mattina con la musica canatina, parola di Vittorio. Ed abbiamo invece la baita, oltre che aspettarvi oggi, domani, dopodomani, con Fresco in omaggio, vi ricorda, prenotate per il Fresco, che è in omaggio per Ferragosto, il 16, con un menù veramente di classe, un menù favoloso a tema, un menù che logicamente comprende il Fresco. Prenota allo 0524 68 92 26. Abbiamo invece la Gattino, quel gattino che cerca un padrone, ha circa un anno, ripeto, la padrona è dovuta partire per il suo Marocco e ha dovuto purtroppo, suo malincuore, lasciare il gatto in Italia. Non possono passare, come ben sapete. Per informazioni, chi vuole adottare questo gattino bello, sono tutti sulle mie pagine Facebook, contattate Empa Adozioni 347 03 61 628. Poi abbiamo Teo, anche lui è un cucciolone di un mese, futura taglia media, che è un pastore, diventerà un pastore, è un pastore tedesco e diventerà appunto taglia media. Chi vuole adottare Teo? È d'un bello, meraviglioso, anche lui sulla mia pagina Facebook, contattate Empa Adozioni Parma 347 03 61 628, no catene, no box, e mi sembra giustissimo. Ed abbiamo Calicanthus, che invece oggi è aperto tutto il giorno, approfittatene perché domani pomeriggio, come ben sapete, è chiuso, Calicanthus chiuso domani pomeriggio, perciò oggi andate con tranquillità, acquistate anche un bel mazzo di Fresco. Vende anche il Fresco in composizioni regalo, da Calicanthus piante, fiori, da Calicanthus avete la possibilità di prenotare i vostri avvenimenti, sposalizie e quant'altro, vi segue insomma dalla nascita alla morte, come diciamo spesso e volentieri, con grande professionalità, per farvi installare la app canatina, per farvi ascoltare la radio a comando vocale, per darvi il pensierino del giorno. Perché vendicarsi? Vendicarsi. Chi ti ha perso si è così punto da solo.

0: abbiamo Spagna, controlli da mezzanotte a tutti coloro che vengono dall'Italia. È occhio per occhio, dente per dente, cara Meloni. Sanchez non ha torto, assolutamente non ha torto. Non è entrato una persona in territorio europeo. In Italia, a Lampedusa, ne entrano a migliaia, dai Balcani, dalla parte balcana, cioè da parte di Trieste e zone limitrofe, ne entrano a migliaia, dai, diciamo lì, è un po' un qualcosa. E Sanchez, che è uno che li ha in mezzo le gambe, da mezzanotte stessa cosa per fino al 7 settembre. La decisione arriva dopo che l'Italia ha respinto la richiesta di ritirare il famoso trattato di Chandler. È inutile spiegarlo perché sapete tutti meglio del sottoscritto cosa sta succedendo. Ed abbiamo invece lì, fanno tutto per far cadere il governo, è una cosa vergognosa. Bollino nero sulle strade nel weekend, causa grandi spostamenti. Pensate, si calcola che non meno di 25 milioni di veicoli movimenteranno fino a domenica per le ferie di soli fine settimana. Entro dunque nel vivo l'esodo di Ferragosto e la polizia stradale, carabinieri, forze dell'ordine sono super allertati. Non bevete alcolici, non drogatevi, non rimbecillitevi con la droga. Bisogna essere svegli alla guida. Intanto abbiamo quattro giovani tra 19 e 23 anni fermati per la morte. Giovani 19, siamo a Cervia, siamo in Emilia Romagna, fermati per la morte di un brutale pestaggio. Cominciamo a pestarli anche loro. 54enne di Pinarella di Cervia, pensate, dove una volta Pinarella di Cervia andavano le colonie da salso. L'uomo aggredito nella notte nel lungomare, morto dopo alcuni giorni di agonia, facciamogli passare a quei quattro, se colpevoli, la stessa sorte. Quattro contestato il reato di omicidio in concorso aggravato per, fra l'altro, futili motivi. Non si può tenere in galera gente come questa se è dimostrato la veridicità della colpevolezza. E intanto abbiamo Conte che sfida apertamente la Meloni con un confronto politico. Un confronto politico che non sia sui social, che è la cosa più idiota. Ricordo che Conte ha detto che assolutamente nessuno potrà mai provare che logicamente ha fatto irregolarità per il Covid nel suo mandato di primo ministro italiano. Ed abbiamo invece l'AFA, AFA, a non finire, grande allerta al nord con violenti temporali, al centro-sud emergenza, incendi boschivi, ed è un qualcosa di poco tranquillizzante per chi conosce questi fatti. Ed abbiamo Zelensky. Zelensky che ha provato sulla sua pelle cosa vuol dire avere a che fare con Trump. Trump ha capito cosa prima gli promette, vuole Patriot, vorrebbe, perché i soldi ce li ha da pagare e arricchirebbe, però Trump ha capito, non dico più Trump, se lo dirò è per sbaglio, Trump aveva promesso a pagamento, logicamente, perché lui fa solo a pagamento, è l'uomo a gettone, come il parchimetro, se non metti dentro il gettone non ti parchimetro. Trump è fatto così, lui vorrebbe, vede, ha il dollaro nella pupilla degli occhi. Allora, Zelensky, che ormai ha capito il tipo, ha detto all'America: ci faremo noi da soli i missili. Ricordiamo che l'Ucraina ora è la maggior produttrice di droni di tutto il mondo, con tecnologie avanzate che nessun altro ha. Ricordiamolo che il bisogno dalla forza in questo campo e in altri, mentre invece abbiamo un patto ormai fra tre paesi arabi, fra l'altro la Turchia, chi non lo sapesse, la Turchia è il secondo paese NATO più potente militarmente, non lo sapevate? Queste cose le dovete sapere tutti da Radio Montecanate. Bene, si sono uniti anche loro, vogliono fare un modello NATO, però gli Emirati Arabi hanno dalla loro l'arma nucleare, perciò c'è, oltre alla Turchia Raid, anche gli Emirati Arabi, che hanno la bombetta atomica. Perciò Putin e altri amici non faranno gli spacconi, perché loro hanno la bomba atomica, gli altri no. Perciò anche questa piccola NATO, che poi hanno chiesto a tanti altri paesi di aderirvi, modello sarà quello della NATO, che è un modello collaudato. Se un paese viene aggredito dalla NATO, tutti gli altri sono obbligati a intervenire, mi sembra più che giusto. Ed abbiamo invece aziende guidate da stranieri, Parma si consolida l'aumento, cioè a Parma sempre più aziende sono aziende straniere, speriamo che almeno le tasse le pagano in Italia, perché il guadagno sarà Italia. Comunque sarà cavoli dell'Agenzia delle Entrate. Ed abbiamo la famosa bomba dell'ex Castelletto, sarà fatta brillare dagli artificieri il 27 settembre, punto interrogativo. Pensate che migliaia di persone saranno destinate nell'area predetta alla sicurezza, dover lasciare temporaneamente la loro abitazione. Pensate quanti paesi aggrediti in guerra, quelle famiglie hanno dovuto lasciare le loro case perché bombardate da criminali potenti del mondo. E veniamo invece ai carabinieri che hanno fatto un'altra brillante operazione: spaccano finestrini, e non solo finestrini, le palle degli occhi, rubano topi d'auto presi in fragranza di reato. Perciò ripeto, penso, spero, un 37enne aveva appena ripulito, 37enne, che mi auguro gli facciano qualche bernoccolino sui veicoli parcheggiati in centro, e mi auguro, ripeto, che oltre che non farà 10 minuti di galera quel delinquente, qualche bernoccolino ce la facciano, me lo auguro con tutto il cuore. Veniamo invece, fa uso di droga. è ai domiciliari, ma lui continua imperterrito a drogarsi, ai domiciliari, 27enne, perciò non sono 50, 60, 70, 80, 90 centenari che fanno queste cose, sono giovanissime. Largo ai giovani è stato immediatamente riportato in carcere. Il guaio è che questo governo ha dato il via libera per poter liberare 10.000 carcerati, quelli appunto della droga. Perciò ci sono contrasti di merito, no? Mamma mia, ma da chi siamo guidati, da chi eravamo guidati, da chi saremmo guidati? Certo, non più da persone che hanno una certa riflessione politica. 10.000 drogati usciranno dalle patrie galere, perché sennò costano troppo, ma non andranno a fare bene di utilità pubblica, li lasceranno liberi di drogarsi, di nuovo di spacciare di nuovo droga e rovinare intere famiglie. Bimbo si sente male vicino al fiume Taro, problemi di 3 anni, poveretto e mezzo, è ancora al maggiore, ma fortunatamente è fuori pericolo. Arrivano carabinieri ed elisoccorso. Mai tanti incidenti balneari ho letto come quest'anno. Meccanico, sentite questa, scarica rifiuti utilizzando le auto dei clienti, scoperto e sanzionato all'opera della polizia locale della Bassa. È partita una segnalazione di alcuni cittadini che hanno trovato il meccanico sporcaccione, in fragranza di reato. Intanto andiamo con altre notizie che riguardano Fidenza. Rivalorizzare il centro storico, sono arrivati finalmente i fondi, investimenti per oltre 1 milione di euro, perciò è già una gran bella cosa. Ed abbiamo invece la nostra Salso Maggiore che distrutto, sentite, ho qui la foto, ma voi cosa fareste a quei teppisti? Perché poi li prendono, no? Li prendono, ma le leggi italiane dicono di non toccarli neanche con una piuma di struzzo. Hanno distrutto completamente un defibrillatore sotto i portici del municipio a Salso. È l'ennesimo episodio diciamo che denuncia la pubblica assistenza e denunciano i cittadini. Ma prendeteli e metterli al muro sarebbe niente. Perché sono delinquenti, che non c'è limite di disprezzo verso queste persone che se la prendono con oggetti di utilità pubblica, ma le leggi consentono di fare questo impuniti o quasi. Ed abbiamo oggi invece si svolgono i funerali di Simone Biasoli. Simone Biasoli, che ci ha lasciate a soli 54 anni, è un grande dolore per tutta la comunità di Salso. Oggi è San Domenico al Barber da Bargnola, San Ciriaco De Mita, grande politico, e è anche la giornata mondiale del gatto. molto i nati oggi sono curiosi, attratti da tante cose nella vita, ogni esperienza per loro è qualcosa di nuovo da provare, vengono studiate accuratamente quelle cose che non riescono a comprendere. Sono persone intelligenti, molto fedeli all'amore e nelle amicizie, perciò non abbandonano mai gli amici. Nel lavoro sono molto molto attratti nella maggior parte del loro tempo alle cose da aggiustare, a riparare. Alcuni di loro possono diventare persone dello spettacolo, scrittori famosi. Le donne sono di norma ottime madri di famiglia, mogli adorabili, stimate, eccezionali, donne in carriera anche, perciò sono poliedriche. Per ottenere una certa stabilità dovranno però fare una scelta nella loro vita, pertanto rinunceranno a qualcosa perché prendono troppo in là. I pregi, le persone nate oggi sono di talento e molto responsabili, i difetti troppo determinate ed irresponsabili in tutto quello che fanno. Come sarà il tempo oggi, che è sabato? Cielo poco o parzialmente nuvoloso con addensamenti nel pomeriggio in Appennino, sempre molto caldo, seppure temporaneamente meno intenso dei giorni scorsi. Zero termico avremo a 4400 metri, temperature minime più 22, massime più 34, venti deboli. È il bollettino che trovate sul sito www.radiomontecanate.it. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a tutta la FAE e all'ingegner Mattia Gambazza per le telecamere satellitari, che insieme a loro auguro a tutti una buon fine settimana.
1: Notizie flash.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
2: Sheriff, net mette stecchi bei mi con una volta che fa 5 il fornere al parola?
3: Ma no, ma de 5 che da che il pan?
4: Ma no, de 5 e che anche i salum che in la fin del mondo, tutti fatti in ca, le pisse, il turti seledi, il veneziani e tante tricosi da fuori.
3: Ho bene capito, del fornello delle parole è stato un po' tutto, e mi mattina per subito andare.
2: Panificio 5 ha parola per portare a casa la genuinità di una volta.
1: Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della bassa di Parma, lì trovate un cœur grosse zè. Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Calate.
5: Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata a pietra dell'azienda Pederzani. Dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. Pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione. E piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205, cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre specialità.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid, scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
2: Cuore matto che ti seguo ancora.
1: Pegaso Rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti, una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti. Vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico, vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, Piazza Borsellino Falcone 1 a Sancho Maggiore Terme, telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio costo copia.
2: Che ti vuole bene.
1: Cartolibreria Maya, concessionaria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Sancho Maggiore Terme. Il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere. Prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede, forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, toner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato A0, A1, A2, A3. Maya Cartolibreria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Sancho Maggiore Terme, telefono e fax 0524 57 51 52, mail info@maiaufficio.it, visita il nostro sito www.maiaufficio.it. Da Baroni Ceramiche, svendita ad esaurimento materiale per chiusura ditta, svendita di piastrelle di tanti tipi, pronta consegna ad esaurimento. Da Baroni Ceramiche anche caminetti ad acqua, aria, stufe, pellet e a legna, arredo bagno con tanti modelli Liberty e moderni, e poi sanitari, marche italiane, rubinetti, box docce e tante altre cose che trovate nell'esposizione. Da Baroni trovate anche il pellet pronto di faggio e abete, e per gli interessati Baroni si continua a ristrutturare bagni, chiavi in mano, sostituisce vasche con piatto doccia, sanitari e rubinetti. Da Baroni Ceramiche tutti i materiali in liquidazione ad esaurimento. Baroni lo trovi a Sanguinaro sulla via Emilia, ti aspetta.

Respiri piano per non far rumore, ti addormenti di sera e ti risvegli col sole, è chiara come un'alba.

0: prova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. I mitici ragazzi della PAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti del regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. PAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 51 86 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. PAE, negozio Unieuro.
2: Unieuro, batte forte sempre.
1: Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzeri 5 a Salso Maggiore Terme, telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295, mail immobiliaresalsese@libero.it.
3: Hai bisogno di un dentista? Lo studio dentistico Arisi si occupa di protesi conservativa ed endodonzia, protesi mobile e fissa, chirurgia, implantologia tradizionale e a carico immediato, sbiancamento dentale, ortodonzia invisibile con allineatori. Da alcuni anni ci occupiamo anche di medicina estetica per il ringiovanimento dei tessuti periorali con l'impianto sottocutaneo di filler riassorbibili e la possibilità di eseguire trattamenti con la luce pulsata. Prenota ora il tuo appuntamento di controllo gratuito a Salso Maggiore Terme, Viale della Pace 2, a Roveleto, in Via Venezia 6, telefono 347 60 97 187.
1: Rita e Maurizio ti aspettano nella nuova sede della Casa del Fiore, in via Parma 50, zona Campore, a Salcio Maggiore Terme. Telefono 0524 57 3204. Il più grande e fornito negozio della zona, con originalissimi addobbi per qualsiasi tipo di cerimonia, ai prezzi più competitivi della zona, preventivi gratuiti. Firma i tuoi omaggi floreali alla Casa del Fiore.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid, scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
2: Cuore matto che ti seguo ancora.
1: Pegaso Rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti, una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti. Vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico. Vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, Piazza Borsellino Falcone 1 a Sancho Maggiore Terme, telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio costo copia.
3: Che ti vuole bene.
1: Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della bassa di Parma. Lì trovate un cœur grosse zè. Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Canate.
4: Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata a pietra dell'azienda Pederzani, dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. Pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione e piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205, cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre specialità.
5: A Fidenza in via 24 maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio.
6: Fa... Almanacco dell'8 agosto.
7: Oggi la Chiesa ricorda San Ciriaco, protettore della diocesi di Ancona e Numana, vescovo e martire, ucciso lungo la via Salaria presso Roma.
6: Tanti auguri a tutti coloro che si chiamano Ciriaco.
7: Qualche giorno fa spiegammo il significato del nome Domenica, derivante da Dominus, cioè padrone. Ciriaco, allo stesso modo, prende origine dalla parola greca Kyrios, che significa appunto signore, Dio, da cui Kyriakos e poi Ciriaco.

0: Nel giugno del 1940 la Francia era stata costretta a deporre le armi. La sua alleata, la Gran Bretagna, si trovò sola a fronteggiare la Germania.
1: Hitler e il comandante in capo dell'aviazione tedesca, il maresciallo Göring, decisero di sottoporre l'Inghilterra ad un massiccio bombardamento aereo, allo scopo di creare le condizioni per lo sbarco dell'esercito.
0: L'aviazione tedesca disponeva di 2600 apparecchi, fra cui ben 1000 da caccia. Gli inglesi ne avevano solo 820.
1: La battaglia ebbe inizio l'8 agosto del 1940, con una violenta offensiva sferrata contro la marina britannica nella Manica. Il 15 agosto, 1800 aerei tedeschi attaccarono le basi della Royal Air Force e gli aerodromi intorno a Londra.
0: Nella notte del 23 agosto, i tedeschi bombardarono Londra. Fino al mese di settembre, ondate di bombardieri si susseguirono sull'Inghilterra, la cui contraerea distrusse molti apparecchi tedeschi.
1: Nonostante la violenza dei bombardamenti, gli inglesi conservarono il loro coraggio e il loro sangue freddo. Sorpreso da questa resistenza, Hitler abbandonò il progetto dello sbarco. Aveva perso la battaglia d'Inghilterra e da quel momento anche la guerra.
0: Parigi, 8 agosto 1966. Gli automobilisti francesi indisciplinati sono giudicati per direttissima sul luogo stesso dell'infrazione, dai tribunali della strada. Una equipe di 5 giurati si sposta per la nazione a bordo di un elicottero. Un esempio: lungo la Parigi-Nizza, 6 automobilisti gravemente colpevoli si sono visti ritirare la patente. 3 di questi sono tornati a casa in autostop.
1: Il provvedimento è stato adottato per mettere fine ai massacri. Nel 1965 si sono avuti sulle strade francesi 1200 morti.
0: Roma, 8 agosto 1977. Convegno nazionale allo stadio Flaminio della setta o confraternita religiosa dei Testimoni di Geova.
1: Rigidamente ossequienti ai precetti biblici, i Testimoni di Geova cominciarono a diffondersi in alcune zone d'Italia nel 1920. Ora sono oltre 50.000 e nel mondo più di 2 milioni. Un particolare curioso: il battesimo, secondo questa setta, deve avvenire per immersione totale del corpo e quindi si tiene solo in piscina.
0: E passiamo al prodotto chimico più maleodorante del mondo.
1: A quanto sembra, la sostanza più puzzolente finora sintetizzata in laboratorio è senza dubbio il butilseleno mercaptano, che emana un miscuglio di odori di cavolo, marcio, cipolla, aglio e gas mefitico.
0: E con questa brillante scoperta scientifica anche per oggi vi salutiamo. A risentirci domani.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oi, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.

0: Tutti buongiorno a tutti i gatti e le gattine in ascolto. Buona festa oggi, l'ho detto più volte stamattina, ho fatto una carrellata di motivi per i gatti, belli belli belli belli. Un saluto cordiale a tutti voi. Guardiamo se avete, se intanto i quattro amici al bar hanno riaperto lì da Vittorione, alla torrefazione da Vittorio, perciò guardiamo se Enrica ha avuto buoni contatti. Fra l'altro vedo le due segreterie che mi chiamano, mi fanno l'occhiolino, vedo anche gli SMS che mi fanno richieste, insomma il movimento c'è. Vedo, ringrazio quella signora che questa mattina in tabaccheria mi ha detto: ma questa è la voce di Vittorio che ha accolto tutte le mattine. Saluto quella signora e la ringrazio per l'ascolto e la pazienza. Ringrazio anche la Nelda di Salso Maggiore, sempre per lo stesso motivo, perché mi ha detto: ma mi dava da lei, non datemi da lei che mi offendete, datemi del tu che io mi sento più a mio agio, io do del tu, voi datemi del tu. E anche lei mi ha detto: Vittorio, che bella musica che sento a Radio Montecanate. È una grande, grande soddisfazione. Siamo gli ultimi avamposti della musica per bene, la musica, insomma, non pasticci, non rumore. Guardiamo, ripeto, se i quattro amici al bar... E la canzone, chi l'ha lanciata? Quattro amici al bar, mi sembra, aiutatemi, mi sembra quattro amici al bar, Gino Paoli, mi sembra Gino Paoli, posso sbagliarmi, Anna, tu che sai tutto di musica, meno che la lirica, meno la lirica, sai tutto di musica meno la lirica, no, beh, anche Made in Italy, di liscio sei poco, insomma, vedremo cosa succede, poi ne parlerò di te. Adesso parliamo di Erika, guardiamo se è riuscita ad intercettare dove era il bar di Miranda e Piero. Dove era quel bar? Famosissimo, ha fatto storia e epoca a Salso. Fino al 1950 via Micheli era un tratto di quale strada si veniva chiamata in due modi. Quali sono questi due modi? Abbiamo tanto caro a Diletta, tanto caro il disco quiz, però... Diletta, lo posso dire senza offendere, che non hai orecchio. Senti, com'è bello quel brano qui. Poi stuzzico anche l'Anna, li stuzzico un po' tutte. Abbiamo... Anche ecco qui l'Erika che mi dice dov'era il bar. No, o l'Anna che mi dice cos'è questo rumore. Anna, stamattina l'hai detta grossa, è un pulmino di anziani, perché non può essere un pulmino di giovani o di bambini, no, è pulmino di anziani che si toglie le scarpe, insomma, diciamo... Cose assurde ne ho sentite, no? Anna, me lo concedi, siamo amici, fra noi possiamo farcelo anche vedere. Ecco l'Erika che è in sottofondo. Allora, sentiamo... Ecco, avete visto, ha indovinato, perciò un punto per Enrica, che stamattina gli amici al bar l'hanno aiutata. Gli amici al bar l'hanno aiutata. Enrica è giù, infatti non ha neanche giocato al gioco La Volla Spacca per andarsi a informare, e c'è riuscita, è tenace nelle domande di saggio. Ma veniamo al rumore, l'assurdità della Anna stamattina, il pulmino di anziani. Beh, se un pulmino di giovani si vede che fa un altro rumore, uno sente il motore di un pulmino, sia di anziani o di giovani. Si tolgono le scarpe, mi sembra che abbia detto, o le calze, o roba del genere, se ho capito, perché potrei... Anna, su un ciclon, potresti avere anche mia capiva, Allora ci proviamo a quel rumore. Intanto io vado, al completamento almanacco di oggi per questi tre giochi: Fidenza, Disco Quiz e Rumore. Avete tre premi e 50 punti. Eccolo qui. Andiamo, c'è la Enrica che mi sta dando spiegazioni di stamattina. Dopo li sentiremo dal vivo. Per adesso vado con il notiziario.
1: Notizie.
0: Adottare un cane e un gatto, EMPA Adozioni Parma, ricordiamolo, EMPA Adozioni Parma, il top, il meglio per adottare un bel cagnolino, un bel amico a quattro zampe, EMPA Adozioni, dall'amica Chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe, ed è verissimo. Poi abbiamo la Baita, che è il locale, la montagna di casa vostra. La Baita, trovate tutto, la natura, la buona cucina. La Baita, trovate il parcheggio per le vostre auto, per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla Baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno. Avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. Telefonate allo 0524 57 34 49 57 58 49, cellulare 339 39 22 493. Abbiamo due poste elettroniche: canate@polaris.it, radio montecanate@gmail.com. La mia pagina Facebook, Vittorio Monte Canate. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a Denise, Rita, Giusi, Legna, Sonia e Adriano. Ci state ascoltando su tutte le piattaforme al mondo. Avete capito benissimo. In tutte le piattaforme al mondo c'è Radio Monte
2: canate. Perciò voi, grazie a loro, andate su Play Store. Play Store, ce l'avete tutti sul vostro cellulare. Chiedete a voce o scrivete Radio Monte Canate con la K di K2, vi appariranno due iconcine, quella rossa italiana, quella scura con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella. Schiacciatela, date l'ok sul vostro cellulare, vi apparirà come per magia la nostra icona sul display del vostro cellulare, e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate. Non c'è limite di chilometraggio, perciò dove andate avrete in tasca, se volete, la nostra app. Perciò con quella app, che poi per coloro che hanno ancora auto vecchio modello che non ricevono anche in auto Radio Monte Canate, potranno con Bluetooth avere la nostra radio direttamente in macchina. Perciò un qualcosa di fantastico. Ricordiamo a tutti voi che avete anche la possibilità, voi che non siete molto familiari con la tecnologia, di avere un canale televisivo LCNHD. Perciò canale televisivo 7,50. 7,50 lì, in quel canale televisivo solo audio, premetto, potete ascoltare comodamente la radio ed alzare, abbassare, ed avere la possibilità di usare il piccolo schermo come grande televisione, grande radio, grande televisione 7,50 digitale terrestre. Insomma, a dirla come sempre comodamente, ricordiamolo che una delle cose della vita è svegliarsi, una delle cose più belle della vita è svegliarsi ogni mattina con la musica canatina, parola di Vittorio. Ed abbiamo invece la baita, oltre che aspettarvi oggi, domani, dopodomani, con Fresco in omaggio, vi ricorda, prenotate per il Fresco, che è in omaggio per Ferragosto, il 16, con un menù veramente di classe, un menù favoloso a tema, un menù che logicamente comprende il Fresco. Prenota allo 0524 68 92 26. Abbiamo invece la Gattino, quel gattino che cerca un padrone a circa un anno, ripeto, la padrona è dovuta partire per il suo Marocco e ha dovuto, purtroppo, suo malincuore, lasciare il gatto in Italia. Non possono passare, come ben sapete. Per informazioni, chi vuole adottare questo gattino bello, sono tutti sulle mie pagine Facebook, contattate Empa Adozioni 347 03 61 628. Poi abbiamo Teo, anche lui è un cucciolone di un mese, futura taglia media, che è un pastore, diventerà un pastore, è un pastore tedesco e diventerà appunto taglia media. Chi vuole adottare Teo? È d'un bello, meraviglioso, anche lui sulla mia pagina Facebook. Contattate Empa Adozioni Parma 347 03 61 628, no catene, no box, e mi sembra giustissimo. Ed abbiamo Calicantus, che invece oggi è aperto tutto il giorno, approfittatene perché domani pomeriggio, come ben sapete, è chiuso, Calicantus chiuso domani pomeriggio, perciò oggi andate con tranquillità, acquistate anche un bel mazzo di fresco. Vende anche il fresco in composizioni regalo, da Calicantus piante, fiori, da Calicantus avete la possibilità di prenotare i vostri avvenimenti, sposalizie e quant'altro, vi segue insomma dalla nascita alla morte, come diciamo spesso e volentieri, con grande professionalità, per farvi installare la app Canatina, per farvi ascoltare la radio a comando vocale, per darvi il pensierino del giorno. Perché vendicarsi? Vendicarsi. Chi ti ha perso si è così punto da solo.
0: Ed è vero, intanto esequie di Guccini, la figlia, dice buon viaggio al papà, le domande non sono mai riuscita a farle tutte, il più grande regalo che mi ha fatto è non smettere mai di porsele quelle domande. Poi avremo altre notizie che dettaglierò alle 14 e 30 col prossimo notiziario. Bullino rosso su molte città italiane, ancora il caldo persiste, colpito da un fulmine gravissimo un sedicenne, colpito da un fulmine durante un temporale a Monte Levata vicino a Subiaco nel Lazio, giovane raggiunto dalla scarica elettrica in area attrezzata, campo scout, perciò il massimo diciamolo della sfortuna. Ed abbiamo una cosa, il nostro Putin e Trump hanno smosso le acque, ormai che non siamo più tranquilli, tranquilli come ho detto stamattina, patto d'acciaio, il patto d'acciaio era tutt'altro patto che scellerato, Arabia Saudita che ha la bomba atomica, chi non lo sapesse, Arabia Saudita alla bombina atomica, lo diciamo a Trump, a Trump, ho detto, ho promesso di non dirlo più Trump, a Trump e a il nostro borioso arricchito Putin, che insieme a Turchia e Pakistan, Turchia ha l'esercito della NATO più fornito dopo quello dall'America, perciò sono messe insieme per firmare un accordo comune che equivale a quello della NATO. Poi ne parleremo ancora perché è molto importante e vedrete tanti paesi arabi che si metteranno sotto lo scudo della diciamo dell'atomico, del nucleare, della Arabia Saudita, ma tante altre cose che certo a me non tranquillizzano. Domani, domenica 9, tempo stabile con nubi pomeridiane ma in Appennino, temperature massime in ancora aumento, zero termico a 4500 metri, temperature minime saranno più 21, massime più 36, venti deboli con locali rinforzi. È il bollettino che trovate sul sito www.radiomontecanate.it. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a tutta la FAE e all'ingegner Mattia Gambazza per le telecamere satellitari, che insieme a loro auguro a tutti, data l'ora, a loro l'ora, e il buon appetito.
1: Notizie flash. Notizie flash.
0: Abbiamo il primo brano di oggi, con Sei un mito, brano che richiede Valerio Barozzi, Tutto il villino catene, 883.

Allora, vale un punto quando cantavano non era Max Pezzali, non era, erano in due, chi erano questi due degli 883? Uno mi ha anche scappato detto, è lo stesso. E gli 883 erano composti da... Giulio, ripeto, Max Pezzali, perciò Rien Affaire per la musica ed andiamo con un'altra canzone. Un'altra canzone per la Pia di Parma, per, chiedo scusa, Pietro, il Grande, Pietruzzo. Ciao Pietro, grazie di tutto, buon sabato a te, agli ascoltatori, allo staff. Un saluto carissimo a Roberto Boerio di Ivrea, alla gentilissima Mirella di Taviano. Un abbraccio forte, forte alla mia cucciolotta con Mia Martini, che bello, la famosa nevicata del 56.

0: La. Vale un punto. Sapete dirmi, regalo un punto, qual è quel cantante che, diciamo, è rampollo della dinastia del più grande produttori di vino porto del mondo. Chi è quel famosissimo cantante che è il rampollo, l'erede della più grande dinastia del vino porto mondiale? Quindici. Bertin Osborne. Il porto Osborne è famoso in tutto il mondo. Tutto il mondo. Poi abbiamo Silvana, ma prima di Silvana, grazie a te, Pietro. Grazie che te, la canzone è bellissima, anche perché agoniamo la neve. Poi abbiamo Silvana, ma prima ascoltiamoci telefonate.
1: Ciao Vittorio, volevo fare una dedica a Silvana, ci metti al mio paese di Serena Brancale.
2: Ciao, sono Enrica, buon caldo. Ascolta, io di Miranda mi ricordo solo quella, però era una torrefazione che c'era nella Brugnola. Di Miranda io mi ricordo solo quella lì.
0: Ma era bar e torrefazione.
2: Ciao.
0: Bar, avrai sentito gli amici al bar, era quella, ma era un bar, era bar torrefazione, ma la Miranda era dinamicissima. Allora sentiamo, perché mi sembra di aver sentito anche l'Anna di...
2: Stamattina sono rimasta sola e quando sono lì al bar bevo, mi fumo una sigaretta perché il dottore mi ha detto che posso fumarla una al giorno e non ho chiesto niente. Va bene, ma almeno la subito.
0: Va bene, sì. Ma Enrica, ti dico che sei brava, bravi, posso dire, al momento giusto, poi c'è riflesso, per l'amor di Dio. Allora, sentiamo altre telefonate, perché c'avevo l'Anna qui.
2: Domani per rumore ti dico, che se non ho capito questo non ho capito niente, che sono gli anziani che arrivano dal punto di uno con il pulmino e fa rumore a chiudere la portiera.
0: Non c'è niente di più assurdo, è vero, niente di più assurdo.
2: Dato che
0: Anziani.
2: sono ancora in ascolto,
0: Sì.
2: ti dico che sei te che sposta una sedia per sederti. Ciao.
0: Allora, non spostatemi la sedia, se no mi siedo malamente.
2: Buon caldo. Ascolta, io di Miranda.
0: L'abbiamo già detto. Vale 2 punti, 2 punti per Enrica, che glieli diamo volentierissimo. Enrica, lasciami dire qualcosa, no? Che sono gli amici al bar o meno. Poi dopo, se non sono gli amici al bar, ben venga, ha indovinato. Ma c'era una telefonata anche di Claudio, non la sento più. C'era una telefonata
1: No message.
0: di Taulio. Mi sembra che abbia detto una brancale. Brancale o un bancale? Non so chi è. Claudio, scusami se è andata. Intanto abbiamo la Silvana. Guardiamo se c'è la dedica. Sì, per richiedo per cortesia, per Claudio, ecco, per Claudio c'era la dedica, ricordiamolo, Charles de Vinci, con Rossetto, Rossetto e caffè, perciò niente di trascendenziale.

0: bene, vale 2 punti, nome anagrafico della cantante Arisa. Nome anagrafico della cantante Arisa. Eccolo qui. Vale, regalo 1 punto. Sì.
1: Rosalba Pippa.
0: Pippa, bravi, la Pippa. La grande Pippa, Rosalba Pippa. Rosalba Pippa. È un nome strano, ha fatto bene a cambiarlo. Diciamolo, dai. È meglio il nome d'arte che è Arisa, Rosalba Pippa. 1 punto per Silvana, che va a 24, ed abbiamo un altro brano, una ha fatto bene a cambiarlo, mamma mia, Rosalba Pippa.

I say Russon Queen, me van de contrary, but here's it come may.

0: felice perché I love you over. Ciao.
1: Ciao. Allora, abbiamo il nostro appuntamento con il gioco di fortuna, sola pura fortuna, con 4 premi sabato, e la domenica sono 4 i premi, c'è oltre i 3 premi che sapete, Vogue Fashion, La Baita ed naturalmente Baroni Ceramiche, si aggiunge Giulio della boutique delle carni e salumi, con 30 punti, voi non del sabato, 5 punti, è un gioco numerico proprio di pura fortuna, chi mi dice un numero dall'1 al 15, 1 compreso, 15 compreso. Uno compreso, 15 compreso. Eccolo qui.
2: Allora, 6.
1: 6 per l'amico Claudio. Pronto?
3: Otto
1: per l'anella. Nella 8, 12 per la Anna. Quanto si sentono bene le vostre telefonate? Come alzo il telefono, logicamente siete in diretta. Come alzo, sentite, alzo il telefono, eccolo. Buttiamo giù il telefono che non parlano. Pronto?
3: 5.
1: 5 per Silvana che ha parlato.

0: Allora, quattro premi per voi del sabato e 30 punti, 5 punti per voi non del sabato. Dall'1 al 15. Canza. Il numero sbattezzato 3. Sentite in sottofondo il cellulare che al mio amico Palmiro, che si vede che non sa i miei orari di trasmissione, mi chiama sempre ai momenti meno opportuni. Niente, l'avete sentito, eh? Il numero battezzato è il 3. E andiamo con la pubblicità.
1: Cosa c'è di più straziante di un bambino che piange? Un bambino che non piange più. Anche se stai perdendo la calma, non scuotere mai un bambino per farlo smettere. Potresti provocargli danni irreparabili e persino la morte. Scopri cos'è la Shaken Baby Syndrome. Ascolta la storia di Mattia su nonscuoterlo.it.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oi, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
5: Ogni anno migliaia di animali vengono abbandonati dal loro stesso padrone. ENPA, la protezione animali dal 1871, con il patrocinio di Pubblicità Progresso.
4: Piante e fiori Calicanthus di Feraboli Diletta con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio, cellulare 348 0800 846 a Fidenza. Calicanthus, per farti distinguere in ogni occasione.
6: Sceriffe, net mei testecchi bei micon ed una volta che fa 5 il fornere al parola?
7: Me no, ma de 5 è da che il pan?
8: Ma no, de 5 è che anche i salumpi in la fin del mondo, tutti fatti in ca, le pisse, il turti seledi, il veneziani e tante tricosi da fuori.
7: Ho bella capito, il fornere delle parole è dato un po' tu, e mi metti in prescivita andare.
6: Panificio 5 ha parola per portare a casa la genuinità di una volta.
9: L'impresa edile di Sidoli, con nuovo ufficio in via Fulvio Calestani 8 a Fiorenzuola d'Arda, costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente. Rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Edil Sidoli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia.
4: La cantina La Margherita, nata nel 1950, produce e vende vini DOC dei suoi vigneti collinari, collocati nella giusta esposizione di terreni argilosi e calcarei sulla Valle dell'Ongina. Malvasia, Ortugo, Gotturno, Barbera sono i nostri fiori all'occhiello. Siamo a Bacedasco Basso di Vernasca, Piacenza. Telefono 0523 89 51 61. Cantina La Margherita, nel bicchiere troverai la forza dei vigneti storici e l'eleganza dei migliori metodi di lavorazione. Bar Trattoria Trinità, Trinità di Vernasca, telefono 0523 89 83 01. Il locale si trova in zona collinare, vicino al torrente Stirone. Propongono cucina tipica emiliana e piacentina, primi piatti cucinati con pasta fatti in casa, salumi di propria produzione, sala attrezzata per banchetti e cerimonie, veranda esterna, sala riunioni, parcheggio privati.
10: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
11: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
10: seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
11: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.
1: Ed abbiamo una parola dialettale che è facilissima. Come diciamo in dialetto, attenzione, prenderle. Stavo dicendolo in dialetto, che coglion! Allora, prendere botte. Uno che ha preso botte. Come dice in dialetto? Uno che ha preso delle botte. Sintumie, un punto regalo, è un cadeau, Pronto?
12: Non sa perso?
1: Questo è Silvana, pronto? Dimmi. Enrica. Sentiamo se c'è altra telefonata, poi vi dico la mia versione. Top! Era talmente facile, sia Silvana che Enrica non si sono lasciate scappare il cadeau. Prenderle! Era facile, mo. Anna! Anna, dai che sei una volpina! 6 per Enrica e 5 per Silvana. Anna, sei una volpina, lo vedo dalle risposte, del rumore, sei una volpina, volpina, e non potevi farti scappare questa. Abbiamo controdedica per Silvana, la Serena Bancale, ah no, Brancale, non c'entra niente il bancale, con Qui con me, dal Sanremo 24.

0: Ed andiamo con, era per Silvana da Claudio, andiamo con una domanda facile, facile, facile. Fenici, chi non ricorda i Fenici? Erano un popolo dell'attuale Mar Mediterraneo, esattamente di quale popolo del Mar Mediterraneo? Fenici, non felici, eh? Quindi i Fenici, non felici, erano un popolo adesso libanese, Libano, venivano, erano 3 punti ed andiamo con altre richieste per la norma di parola.
1: Ciao Vittoria, sono Norma, sono di Sabanella, alle Graziella, alle Bidetta e tutti gli ascoltatori di Radio Montecanate e tutti i personaggi di San Francesco, una rotonda sul mare, da Fred Buongusto.
0: Una rotonda sul mare. La dedico ad Anna Ampollini, che ama tantissimo questo brano.

0: grazie al San Francesco, grazie a un saluto all'Anna e logicamente un saluto anche alla grande amica Lina di Fidenza e alla nostra Zelia di Parma, che ha apprezzato tantissimo questo grande successo di quando c'erano le rotonde sul mare. Ed abbiamo adesso un'altra domanda che vale, sapete dirmi in che decennio venne inventato il CD? Il CD, in quale decennio venne inventato il famoso CD? Adesso anche lui sorpassato con le chiavette. Tre. Erano 3 punti. Il CD venne inventato negli anni 70. Pronto?
1: Negli anni 70.
0: Sì, grazie Diletta, tardissimo anche per te, grazie. Comunque, anni 70 viene inventato il CD. Ed erano 3 punti, abbiamo altre telefonate, sentiamole.
2: No, new message. All message. Play back.
3: Ciao Vittorio, sono la
0: Ciao
3: Bella.
0: Nella.
3: Ringrazio sempre la norma e gli metti un tuo brano. Grazie, Vittorio. Vittorio, non è mica venuto registrato il rumore? Questo detto che è un bambino sul seggiolone con la scodella? Senti,
0: No, ma adesso io non sono normale, io voglio dire, non sono normale, o che ci sia qualcosa di anomalo in giro, non lo so. Posso aver registrato io correre dietro un bambino, che spinge un seggiolone, che mangia la scodella della... Adesso. Ta-ta-ta-ta. No, voglio la musica. Voglio la musichetta in sottofondo. Uè, ma non è un rimprovero, per l'amore di Dio. Un bambino che insegue un seggiolone con la scodella del latte. Bene, andiamo con Nella di Salso, che richiede, e anzi, chiedo scusa, per aver rubato forse la canzone più bella di Mina. Nella vuole questa versione e non gliela mettiamo. Grande, grande, grande.

0: siamo nel 1954. Ancora gli anni d'oro italiani, il quarantenno italiano, insomma, 60, 70, 80, 90, il quarantennio migliore d'Italia. Allora, 1954 iniziano i regolari programmi televisivi e il primo telegiornale televisivo. Da quale città viene trasmesso il primo telegiornale televisivo? Stoppo alle richieste, ho altre due o tre richieste, li esaudisco tutte. Tre punti.
1: Sì.
0: Allora, da quale città viene teletrasmesso?
2: Da Torino.
0: Torino. Io qui, Erika, o Milano. Guardiamo se è Torino o Milano. Io qui, posso controllare, se no controllo io. Pronto? Sì? Io prima controllo, prima di... un vecchio... manoscritto, io leggo 1954, non parlo cose sperimentali. Il primo telegiornale italiano venne ritrasmesso dalla città di Milano. Chi mi può aiutare, così evito di... ho ancora un sacco di materiale da fare, mi fa un piacere, se no mi arrangio da solo. Andiamo con Mirella di Tabiano. Mirella, con un'altra delizia, Ti ruberei di Massimo Ranieri. Miri, se rubi poi non hai più, è vero? Eccolo qui. Io di notte

0: ti ruberei un capolavoro per Silvana, leggo adesso. Non mi avete tu o Claudio, non mi avete avvertito prima, non ho fatto in tempo, non ci sta quella canzone lì. Mi ripropongo di metterla domani. Va bene? Domani la metto, però l'avevo chiesto subito che avrei potuto metterlo. Invece ho messo una canzone a caso della Brancale, perciò la mettiamo domattina, perché non ci sta più, ho altre due richieste, poi il telegiornale, il radiogiornale. Guardiamo poi se vedo le spie che mi lampeggiano, mi ripropongo di metterla domattina. Grazie Silvana, che è un po' la segretaria d'azienda delle richieste. Andiamo con la nostra domanda. È una domanda molto molto facile. Molto va. Sapete dirmi, io qui saprei rispondere, così intanto che poi va la pubblicità, do un'occhiata, va bene, se mi confermate dove era il telegiornale, per via di togliere o dare i punti, ma comunque, andiamo con, sapete dirmi qual è la nazione europea con il maggior numero di vette più alte dei 4.000 metri? Guardate, che è una bella altezza, 4.000 metri, vorrei esserci io su adesso a 4.000 metri di altitudine. Qual è la nazione che ha il maggior numero? Maggior numero, eccolo qui. È un punto, è già fatta, strafatta, e poi viene spontaneo da dire.
1: La Svizzera.
0: Svizzera, è un punto per Silvana. Nella Svizzera, leggo, sono addirittura, se prendiamo anche l'altra, sentiamo chi è, pronto?
1: Ok, per il TG, anch'io ho visto Milano.
0: A Milano, perfetto. Beh, perfetto, così grazie Silvana, non mi dai la preoccupazione di andarla a trovare, leggo Milano anch'io, però sono retrodatate queste notizie, a parte che questa non la possono cambiare, non vorrei. Allora, per l'Enrica togliamo i 3 punti, non è Torino che viene divulgato il primo telegiornale, ma Milano. Andiamo invece con la pubblicità, poi andiamo col finale, altri due brani.
2: Migliaia di bambini stanno morendo in questo momento perché non hanno cibo a causa della siccità. Bambini come Dair non mangiano da giorni e stanno per morire. Dobbiamo aiutarli. Senza cibo e cure mediche, tanti bambini nelle stesse condizioni di Abdi non sopravviveranno. La siccità che colpisce questa parte dell'Africa causa la sofferenza e la morte di così tanti bambini che non può più essere ignorata. Noi di Save the Children stiamo facendo il massimo, ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Dobbiamo fornire cibo, cure mediche, acqua pulita. Non possiamo lasciarli soli. Tu puoi aiutarci a salvare la loro vita. Dona 9 euro al mese. Se non facciamo qualcosa ora, moltissimi bambini moriranno. Aiutali subito. Grazie.
3: La pubblicità è importante. Aiuta te che la fai a vendere meglio, a vendere di più. Falla anche tu, Radio Monte Canate.
4: Pubblicità è importante. Aiuta te che la ascolti a conoscere di più per comprare meglio. Nel tuo interesse, ascoltala Radio Monte Canate.
5: Perché il tuo ritmo ha bisogno della movida di Berlino. Perché a certi rendezvous serve la magia di Parigi. E perché a volte hai bisogno di sentire la sabbia sotto i piedi. Allarga i tuoi orizzonti con il nuovo SUV Fastback Peugeot i3008. Grazie a 700 km di autonomia elettrica e al nuovo i-cockpit con display panoramico da 21 pollici. Scoprilo con 8 anni di garanzia all'Your Care inclusa. Prenota un test drive. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
6: Da Davighi Fratelli, via Emilia Ovest 105 a Parma. Telefono 0521 99 49 63. Da Davighi Fratelli, via Reggio 31 a Parma. Telefono 0521 77 36 04. Vocation di Bianchi Nanda. Comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato, servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzieri 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295. Mail immobiliaresalsese@libero.it. Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della Bassa di Parma. Lì trovate un cœur grosse zè. Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Calate. Why are you keeping me at a
7: distance? Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata pietra dell'azienda Pederzani. Dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. Pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione. E piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205, cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre esperienze. Specialità.
0: Bene, abbiamo allora gli ultimi due brani. Abbiamo il primo brano che è in audio, sentiamolo. One new message.
8: Buongiorno Vittorio, sono la Gazzella. Per Rita Rodore ti dico la graffatrice e poi dedico una canzone alla Norma. Avevo un cuore che ti amava tanto. Nino Reggiano. Ciao, grazie.
0: La graffatrice Graziella è già stata menzionata più volte, niente di nuovo, non è la graffatrice comunque. Non è la graffatrice, la pianta graffe da ufficio.
8: piace la gazzella.
0: Cancelliamo, sentiamo altre telefonate.
9: One new message.
10: Vittorio, tu non leggi mai le mie richieste? Ti ho richiesto Giuni Rosso connettato al mare, ma non me lo fai.
0: Te la metto un'estate al mare, Giuni Russo, la mettiamo anche quella. Non so, io non l'ho sentita.
10: Che mangia di notte come stanno.
0: Poi la sentiamo dopo, se no sbavo nel tempo. Aveva un cuore che ti amava tanto. Vai, Minoritano, per Norma da Graziella.

Leggo il messaggio di Pietro di Torino. Vittorio, le prime trasmissioni sperimentali in onda sono partite dalla RAI di Via Verdi a Torino. Sì, Pietro, lo sapevo anche io, lo sapevo anch'io, ma in quel caso. Come giustamente ha detto Silvana, che l'ha letto logicamente per confermarmi, non parliamo delle trasmissioni sperimentali dove secondo me si è confusa anche l'Erika. Abbiamo parlato del primo telegiornale teletrasmesso che venne da Milano, non da Torino. Primi abbozzi sperimentali della televisione, è indubbio partirono da Torino. È tutto chiarito. Andiamo con Diletta che richiede, ti propongo, del grande Roberto Carlos e lo dedica a Roberto Carlos e logicamente alla simpaticissima Anna di Varano.

0: capolavoro di Roberto Carlos, io ti propongo, ed abbiamo stop all'ultimo brano in programma, l'ultimo che è per Anna di Varano, che dice che non ascolto mai le sue telefonate. Io, Anna, scusami, ho mandato in onda tutte le tue risposte, però la tua richiesta, mi siete tutti testimoni, non l'ho, poco male, la mettiamo molto volentieri. Adesso ditemi, qual è il lago più grande del, diciamo, della Svizzera? Qual è il lago più grande della Svizzera? 580 chilometri quadrati. Qual è il lago più grande della Svizzera? Io lo so. Eccolo qua, un punto, regalo un punto.
1: È il lago di Costanza.
0: È la diletta, il lago di Costanza. Vai. Diletta, brava, brava, brava. Uè, controllate, perché guardiamo se i miei segretari, io qui il lago di Ginevra, non di Costanza, guardiamo chi mi aiuta senza andare a sbirciare, io qui il lago più grande della Svizzera è il lago di Ginevra. Provate a guardare, intanto vado con l'Anna, non chiamatemi adesso, eccolo qui, se no mi rovinate la capolavoro.
2: Message, play back.
3: Vittorio, tu non leggi mai le mie richieste? Ti ho richiesto Giuni Rosso connettato al mare, ma non me lo fai, è lo stesso.
0: Ma dove
3: se non posso mica darli nella scodella, la scoderai poi.
0: Sarà ancora dal neonato, però io non so dove hai scritto, se hai scritto su WhatsApp, non lo leggo mica io la WhatsApp nelle dirette, perché se mi metto a leggere anche WhatsApp non finisco più le segreterie, gli SMS, i sbuton, non finisco più, è meglio la più veloce. Comunque, senti qui Anna. Anna, la scodella, non ho capito niente di quello che hai detto, poco male, Giuni Russo con Un'estate al mare.

0: molto volentieri. Allora, sapete dirmi voi di Fidenza, per tanti ragazzi borghigiani d'estate andavano in colonia in una località balneare, quale e anche a Salso, non solo a Fidenza, in quale località andavano in colonia chi ragazza una volta, tamme al sottoscritto, che andava poi in montagna, invece alta montagna, a Bore, alla colonia Leoni. Quanti anni, quanti bei ricordi. Per Fidenza, per Salso, Erika, sai dirmi dove ha avuto l'ultima sede l'autoscuola Gatti a Salso? Morto tragicamente. Eccolo qua, di già.
1: Pronto?
0: Dimmi tutto, Diletta.
1: Pinarella e Cervia.
0: Bravissima. Pinarella di Cervia. Non c'è. Pinarella, che è una località di Cervia, infatti famosa per proprio ieri hanno massacrato questa notte un povero 56enne massacrato di botte. Se non cominciamo con la pena di morte, stinkavumapè. Pronto?
2: Salso, Gatti, non era mica andato da lì a Milano a sinistra, in fondo un giardinetto era.
0: Brava Anna, brava, brava Anna, brava, non era un giardinetto, lo stesso però, brava Anna, l'ultima autoscuola di Gatti è all'interno, fra la Banca dell'Emilia e i due palazzi del Detraz, lì. C'è stata l'ultima sede, non c'era, non c'è proprio un giardinetto, è un comunque brava Anna, brava brava Anna, mentre invece brava anche Adiletta, Pinarella di Cervia, sono felicissimo quando tutte e due rispondete esattamente. Gatti, l'ultima scuola guida l'ha avuta proprio lì, fra i due palazzi dell'albergo Detraz, fra la Banca dell'Emilia ed Albini o il Twin Caffè, se vogliamo, lì ha avuto brava Anna, brava, brava, brava. Allora, sette. Per Anna, veramente brava, ne ha uno, e tre per Diletta, che sono tutte e tre i suoi. Diletta, nessuno più ti contesta. Perciò prima ti contestavano, adesso non ti contestano più. Abbiamo la pubblicità da mandare in onda. Solo un attimo che bevo un goccino d'acqua, perciò vi chiedo spazio di un brano così a caso, e poi vado con il notiziario.

0: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
1: La pubblicità è importante. Aiuta te che la fai a vendere meglio, a vendere di più. Falla anche tu. Radio Monte Canate.
2: Pubblicità è importante. Aiuta te che la ascolti a conoscere di più per comprare meglio. Nel tuo interesse, ascoltala. Radio Monte Canate.
3: Nuova DR5 Full Hybrid. Energia in movimento. 24 sistemi di assistenza alla guida. 204 cavalli di pura potenza. Design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici. Tecnologia, comfort e stile, tutto di serie. Full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
4: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma. Telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma. Telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma. Telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore. Telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
5: Cuore matto che ti segue ancora.
4: Pegaso Rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti, una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti. Vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico. Vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, Piazza Borsellino Falcone 1 a Sancho Maggiore Terme. Telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio costo copia.
5: Che ti vuole bene.
4: Piante e fiori Calicanthus di Feraboli Diletta, con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere, in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio. Cellulare 348 0800 846 a Fidenza. Calicanthus, per farti distinguere in ogni occasione.

0: adottare un cane e un gatto, EMPA Adozioni Parma, ricordiamolo, EMPA Adozioni Parma, il top, il meglio per adottare un bel cagnolino, un bel amico a quattro zampe, EMPA Adozioni, dall'amica Chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe, ed è verissimo. Poi abbiamo la baita, la baita, che è il locale, la montagna di casa vostra. La baita, trovate tutto, la natura, la buona cucina. La baita, trovate il parcheggio per le vostre auto, per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno. Avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. Telefonate allo 0524 57 34 49 57 58 49, cellulare 339 39 22 493. Abbiamo due poste elettroniche: canate@polaris.it, Radio Monte Canate @gmail.com, la mia pagina Facebook Vittorio Monte Canate. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a Denise, Rita, Giusi, Legna, Sonia e Adriano. Ci state ascoltando su tutte le piattaforme al mondo, avete capito benissimo. In tutte le piattaforme al mondo c'è Radio Monte Canate. Perciò voi, grazie a loro, andate su Play Store. Play Store, ce l'avete tutti sul vostro cellulare. Chiedete a voce o scrivete Radio Monte Canate con la K di K2, vi appariranno due iconcine, quella rossa italiana, quella scura con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella. Schiacciatela, date l'ok sul vostro cellulare, vi apparirà come per magia la nostra icona sul display del vostro cellulare, e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate. Non c'è limite di chilometraggio, perciò dove andate avrete in tasca, se volete, la nostra app. Perciò con quella app, che poi per coloro che hanno ancora auto vecchio modello che non ricevono anche in auto Radio Monte Canate, potranno con Bluetooth avere la nostra radio direttamente in macchina. Perciò un qualcosa di fantastico. Ricordiamo a tutti voi che avete anche la possibilità, voi che non siete molto familiari con la tecnologia, di avere un canale televisivo LCNHD. perciò canale televisivo 7:50. 7:50 lì in quel canale televisivo solo audio, premetto, potete ascoltare comodamente la radio ed alzare, abbassare ed avere la possibilità di usare il piccolo schermo come grande televisione, grande radio, grande televisione 7:50 digitale terrestre. Insomma, a dirla come sempre comodamente, ricordiamolo che una delle cose della vita è svegliarsi, una delle cose più belle della vita è svegliarsi ogni mattina con la musica canatina, parola di Vittorio. Ed abbiamo invece la baita, oltre che aspettarvi oggi, domani, dopodomani, con Fresco in omaggio, vi ricorda, prenotate per il Fresco che è in omaggio per Ferragosto, il 16, con un menù veramente di classe, un menù favoloso a tema, un menù che logicamente comprende il Fresco. Prenota allo 0524 68 92 26. Abbiamo invece la Gattino, quel gattino che cerca un padrone, ha circa un anno, ripeto, la padrona è dovuta partire per il suo Marocco e ha dovuto purtroppo, suo malincuore, lasciare il gatto in Italia. Non possono passare, come ben sapete. Per informazioni, chi vuole adottare questo gattino bello, sono tutti sulla mia pagina Facebook, contattate Empa Adozioni 347 03 61 628. Poi abbiamo Teo, anche lui è un cucciolone di un mese, futura taglia media, che è un pastore, diventerà un pastore, è un pastore tedesco e diventerà appunto taglia media. Chi vuole adottare Teo? È d'un bello, meraviglioso, anche lui sulla mia pagina Facebook, contattate Empa Adozioni Parma 347 03 61 628, no catene, no box, e mi sembra giustissimo. Ed abbiamo Calicantus, che invece oggi è aperto tutto il giorno, approfittatene perché domani pomeriggio, come ben sapete, è chiuso, Calicantus chiuso domani pomeriggio, perciò oggi andate con tranquillità, acquistate anche un bel mazzo di Fresco, vende anche il Fresco in composizioni regalo, da Calicantus piante, fiori, da Calicantus avete la possibilità di prenotare i vostri avvenimenti, sposalizie e quant'altro, vi segue insomma dalla nascita alla morte, come diciamo spesso e volentieri, con grande professionalità, per farvi installare la app canatina, per farvi ascoltare la radio a comando vocale, per darvi il pensierino del giorno. Perché vendicarsi? Vendicarsi, chi ti ha perso si è così punto da solo. Ed ora andiamo con il nostro dramma, il notiziario. Un automobilista ha investito volutamente un gruppo di ciclisti con cui aveva appena litigato. È accaduto a Lanzo Torinese, 4 persone ferite, 2 molto gravi, anche se non sono in pericolo di vita. Poco dopo l'uomo al volante si è presentato spontaneamente ai carabinieri, dove è stato sottoposto ad accertamenti tossicologici. Insomma, il caldo gioca brutti, anzi io direi bruttissimi scherzi un po' a tutti. Mattarella, commemorare Marcinelle rendendo un tributo a coloro che vi perirono. Siamo invitati a riflettere sul prezzo umano che viene pagato ogni anno affinché simili sciagure non abbiano a ripetersi. Il grande Mattarella, nel 70° anniversario della morte di Marcinelle, Belgio, dove nel 1956 un'esplosione provocò 262 morti, minatori 136 erano italiani. È una cosa deplorevole, una cosa ingiusto, questo mondo è un'ingiustizia unica. Spagna, il governo spagnolo ha introdotto e introdurrà dalla mezzanotte fino al 7 settembre la contromisura che l'Italia ha fatto alla Spagna, cioè i controlli su tutte coloro, persone che provengono dall'Italia. La decisione, dopo che il governo italiano ha respinto la richiesta di Madrid di revocare i controlli di frontiera che non hanno una logica, dopo l'assalto di migranti dal Marocco, enclave spagnolo di Ceuta, nessuno è riuscito comunque a venire in Europa, sono stati bloccati, rimpatriati, ma forse era meglio non innescare questa marcia di ripercussioni noi che siamo europei. Coldiretti, si aggrava la situazione climatica nei campi italiani, dove oltre il 60% del territorio nazionale è colpito dalla siccità. Allerta moderato grave emerge da una stima di Coldiretti sulle mappe Copernicus. La siccità, sottolinea la Confagricoltura, colpisse tutte le filiere, dai pascoli alle uova, riso, soia, tutte le produzioni. Ricordiamo, il latte è calato nelle stalle del 20%, emergenza anche di incendi. Sono 75.000 ettari di terreno bruciati. Terreno non è una cosa da poco, credetemi, quella che sta succedendo con i fattori climatici. Per ITA, cioè l'ex Alitalia Airway, il risultato netto secondo trimestre 26 è negativo di 29 milioni di euro, mentre quello del primo semestre registrava un valore negativo di 140 milioni di euro, quanto indica la compagnia aerea. Il reddito operativo, spiega una nota, evidenzia i risultati positivi, risultati che per Airbus confermano che ITA sta procedendo nella giusta direzione. Perciò dalla perdita di 140 milioni di euro a 29 milioni di euro, perciò ha avuto un bel recupero e dobbiamo lodare. Ed è colpito da un fulmine, ricoverato reparto terapia intensiva, pediatria, policlinico gemelli a Roma. Il ragazzo, 16 anni, che è ricolpito da un fulmine durante un temporale a Monte Livata, vicino a Subiaco, nel Lazio. Giovane è stato raggiunto dalla scarica elettrica mentre partecipava in un campo di scout in area attrezzata. L'incidente sarebbe avvenuto quando tre ragazzi si sono avvicinati ad un albero per recuperare alcune attrezzature. Come vedete, l'incidente è sempre dietro l'angolo. Bollino nero per le strade weekend, strade, autostrade, previsti 25 milioni di veicoli in movimento fino a domenica per le ferie e per il solo fine settimana. Entro dunque l'esodo con la settimana che porta a Ferragosto, segnata la chiusura di parte delle attività economiche nel paese, ridimensionamento della presenza dei cantieri, dove si cercherà di creare meno disagio possibile, specialmente nelle città che sono deserte. Quando l'America accetterà le condizioni dell'Iran, lo stretto di Hormuz sarà riaperto. Lo ha detto il portavoce dei rivoluzionari guardiani di Iran, aggiungendo che la riapertura non ha nulla a che vedere con i negoziati tra Iran e Oman. Non vogliono, insomma, in mezzo ai piedi Trump. Non lo vogliono in mezzo ai piedi, che è solo un confusionario. Un missile ha colpito una nave degli Emirati mentre attraversava lo stretto. Non ci sono fortunatamente feriti. Come ben sapete, gli Emirati Arabi hanno formato una coalizione col Pakistan e la Turchia, una collaborazione di difesa, questo pro-Trump, contro, direi, Trump, che sgancia bombe con una facilità enorme, poi ne rimane senza e non ha bombe o missili da prestare al povero Zelensky, che ha capito benissimo che ormai deve produrli da solo. Patto Arabia Saudita, Turchia, Pakistan. È un accordo fatto, ricordiamo, l'Arabia Saudita ha il nucleare, Pakistan no, Turchia ha l'esercito più potente di tutto il Medio Oriente, il patto vincolato dai tre paesi ma aperto ad altri paesi come Yemen, Arabia Saudita ed tanti altri. Il ministro degli esteri ha dichiarato che rafforzeranno a modello della NATO tutti nel modo possibile e corretto tutto quello che è la difesa dei loro paesi. Basta violazioni trampiane come abbiamo visto in questi ultimi mesi. Trump pensa di essere il padrone del mondo, ma quando trova il biscottino duro gli si spaccano i denti. Ed abbiamo invece l'ultima notizia, che riguarda le esequie di Guccini. Si è svolto nel cortile della sua casa a Pavana la cerimonia laica, forma strettamente privata. Francesco Guccini, maestro d'autore, le domande non sono mai riuscita a farle tutte. Il più grande regalo che mi hai fatto è smettere mai di porsele queste domande senza avere la forza poi di avere una risposta. Questo che volevi insegnarmi? Buon viaggio, papà. Sono le parole che Teresa Guccini ha dedicato al padre Francesco durante il funerale oggi, lutto cittadino a Bologna e a Modena. La sua città natale, Modena, e Bologna, la città che lo ha visto nel pieno dello splendore musicale. Come sarà il tempo domani? Avremo una domenica di tempo stabile con nubi pomeridiane in Appennino, temperature massime di nuovo in rialzo, zero termico 4500 metri con temperature minime più 21, massime più 36, venti deboli con locali rinforzi. È il bollettino che trovate sul sito www.radiomontecanate.it. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a tutta la FAE e all'ingegnere Mattia Cambazza per le telecamere satellitari, che insieme a loro auguro a tutti un buon proseguimento d'ascolto.
1: Notizie flash.
2: Notizie flash.

0: importante. Aiuta te che la fai a vendere meglio, a vendere di più. Falla anche tu. Radio Monte Canate.
1: Pubblicità è importante. Aiuta te che la ascolti a conoscere di più per comprare meglio. Nel tuo interesse, ascoltala. Radio Monte Canate.
2: Che il tuo ritmo ha bisogno della movida di Berlino. Perché a certi rendezvous serve la magia di Parigi. E perché a volte hai bisogno di sentire la sabbia sotto i piedi. Allarga i tuoi orizzonti con il nuovo SUV Fastback Peugeot E3008. Grazie a 700 km di autonomia elettrica e al nuovo iCockpit con display panoramico da 21 pollici. Scoprilo con 8 anni di garanzia all'Your Care inclusa. Prenota un test drive. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
3: Da Davighi Fratelli, via Emilia Ovest 105 a Parma. Telefono 0521 99 49 63. Da Davighi Fratelli, via Reggio 31 a Parma. Telefono 0521 77 36 04. Vocation di Bianchi Nanda. Comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
4: A Firenze in via 24 maggio 24, telefono 0524 53 00 77, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equip da oltre 43 anni al vostro servizio. L'impresa edile Edil Sidoli, con nuovo ufficio in via Fulvio Calestani 8 a Fiorenzuola d'Arda, costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente. Rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Edil Sidoli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia.
3: Volare. Da Baroni Ceramiche, svendita, svendita ad esaurimento. Materiale per chiusura ditta, svendita di piastrelle di tanti tipi, pronta consegna ad esaurimento. Da Baroni Ceramiche anche caminetti ad acqua, aria, stufe, pellet e a legna, arredo bagno con tanti modelli Liberty e moderni, e poi sanitari, marche italiane, rubinetti, box docce e tante altre cose che trovate nell'esposizione. Da Baroni trovate anche il pellet pronto di faggio e abete, e per gli interessati Baroni si continua a ristrutturare bagni chiavi in mano, sostituisce vasche con piatto doccia, sanitari e rubinetti. Da Baroni Ceramiche tutti i materiali in liquidazione ad esaurimento. Baroni lo trovi a Sanguinaro sulla via Emilia. Ti aspetta.

che vedrà e forse mai si fermerà. Con questa faccia da straniero ho traversato la mia vita senza sapere dove andare. È stato il sole dell'estate e mille donne innamorate a maturare la mia vita.

0: prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie. Non è solo musica,
1: è un'emozione in più. Le grandi emozioni che ti dà Radio Monte Canape. In sintonia con noi per correre lontano e volare più in alto.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oh, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salsa Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
5: Nuova DR5 Full Hybrid,

0: energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Rita e Maurizio ti aspettano nella nuova sede della Casa del Fiore, in via Parma 50, zona Campore, a Salcio Maggiore Terme. Telefono 0524 57 3204. Il più grande e fornito negozio della zona, con originalissimi addobbi per qualsiasi tipo di cerimonia, ai prezzi più competitivi della zona, preventivi gratuiti. Firma i tuoi omaggi floreali alla Casa del Fiore. Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della Bassa di Parma. Lì trovate un cœur grosse zè. Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Calate.
2: Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata pietra dell'azienda Pederzani. Dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. Pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione. E piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205, cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre specialità.

0: Quello tra Ambrogio e la Lega del Filo d'Oro è un amore che dura da anni. Anche Luca ha scelto la donazione regolare.
1: Lo ha fatto in silenzio.
2: Ma quello che ha fatto, Francesco l'ha visto, anche se non vede. E Benedetta l'ha sentito, anche se non sente.
0: Da 60 anni aiutiamo tante persone sordocieche e con gravi disabilità.
2: Grazie a te continueremo così, perché 60 anni non si festeggiano, si fanno insieme.
0: Dona ora. Grazie.

0: che il tuo ritmo ha bisogno della movida di Berlino, perché a certi rendezvous serve la magia di Parigi, e perché a volte hai bisogno di sentire la sabbia sotto i piedi. Allarga i tuoi orizzonti con il nuovo SUV Fastback Peugeot E3008, grazie a 700 km di autonomia elettrica e al nuovo iCockpit con display panoramico da 21 pollici. Scoprilo con 8 anni di garanzia all'Your Care inclusa. Prenota un test drive. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
1: Da Davighi Fratelli, via Emilia Ovest 105 a Parma. Telefono 0521 99 49 63. Da Davighi Fratelli, via Reggio 31 a Parma. Telefono 0521 77 36 04. Vocation di Bianchi Nanda. Comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. I mitici ragazzi della FAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC, con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti del regalo per la casa, con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente, con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 51 86 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
2: Unieuro, batte forte sempre.
1: Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzieri 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295. Mail immobiliaresalsese@libero.it.
3: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
4: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
3: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
4: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

0: Da quando Alessandra ha perso il lavoro, essere mamma è più difficile. Ci sono le cure della piccola Noemi. Ed ora è più difficile persino mettere il pasto a tavola. Per lei ci sei tu, che insieme ai frati puoi aprire la porta delle mense francescane e preparare la cena per Alessandra e la sua bambina. Dona ora 45588. Dona 2 euro con un SMS o 5 o 10 euro dal telefono di casa.
1: Eccoci, siamo arrivati. La voce della pubblicità.
2: La voce degli inserzionisti di Radio Montecanale.
1: Pubblicità su misura.
2: Montecanale. Pubblicità su misura.
3: Stasera tutti alla baita.
4: Oi, la, la, la, la.
3: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
5: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
3: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
5: Mmm, gustosissimi.
3: Spettacolare.
6: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
3: No, non quella baita.
7: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
8: Nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici. Tecnologia, comfort e stile, tutto di serie. Full optional. Tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
7: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma. Telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma. Telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma. Telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore. Telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate. Vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
9: Salute e benessere di Vittoria Assicurazioni per la voglia di serenità, la tua salute è importante. Salute e benessere è la linea di prodotti assicurativi a tutela della salute che grazie a soluzioni su misura è in grado di rispondere a tutte le tue esigenze in ambito sanitario, dalla degenza per malattia a quella per infortunio, dal ricovero per un intervento chirurgico all'assistenza domiciliare per invalidità. Ogni soluzione completa e calibrata in funzione delle differenti necessità di protezione e possibilità di spesa. Fissa un appuntamento nelle agenzie Vittoria Assicurazioni di Fiorenzuola d'Arda, nella nuova sede di via Galileo Galilei 8, telefono 0523 24 1085 e a Salso Maggiore Terme in viale Matteotti 17, telefono 0524 376183.

0: bisogno di un dentista? Lo studio dentistico a Risi si occupa di protesi conservativa ed endodonzia, protesi mobile e fissa, chirurgia, implantologia tradizionale e a carico immediato, sbiancamento dentale, ortodonzia invisibile con allineatori. Da alcuni anni ci occupiamo anche di medicina estetica per il ringiovanimento dei tessuti periorali con l'impianto sottocutaneo di filler riassorbibili e la possibilità di eseguire trattamenti con la luce pulsata. Prenota ora il tuo appuntamento di controllo gratuito a Salso Maggiore Terme, Viale della Pace 2, a Roveleto, in Via Venezia 6, telefono 347-60-97-187.
1: Pegaso, rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti, una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti, vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico, vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, Piazza Borsellino Falcone 1, a Salso Maggiore Terme, telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio costo copia.

Cosa c'è di più straziante di un bambino che piange? Un bambino che non piange più. Anche se stai perdendo la calma, non scuotere mai un bambino per farlo smettere. Potresti provocargli danni irreparabili e persino la morte. Scopri cos'è la Shaking Baby Syndrome. Ascolta la storia di Mattia su nonscuoterlo.it.

0: che il tuo ritmo ha bisogno della movida di Berlino, perché a certi rendezvous serve la magia di Parigi, e perché a volte hai bisogno di sentire la sabbia sotto i piedi. Allarga i tuoi orizzonti con il nuovo SUV Fastback Peugeot E3008, grazie a 700 km di autonomia elettrica e al nuovo iCockpit con display panoramico da 21 pollici. Scoprilo con 8 anni di garanzia all'Your Care inclusa. Prenota un test drive. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
1: Da Davighi Fratelli, via Emilia Ovest 105 a Parma. Telefono 0521 99 49 63. Da Davighi Fratelli, via Reggio 31 a Parma. Telefono 0521 77 36 04. Vocation di Bianchi Nanda. Comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. I mitici ragazzi della FAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC, con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti del regalo per la casa, con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente, con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 51 86 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
2: Unieuro, batte forte sempre.
1: Cartolibreria Maia, concessionaria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme. Il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere. Prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede, forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, toner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato A0, A1, A2, A3. Maia Cartolibreria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme, telefono e fax 0524 57 51 52, mail info@maiaufficio.it, visita il nostro sito www.maiaufficio.it. Piante e fiori Calicanthus di Feraboli Diletta, con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio, cellulare 348 0800 846 a Fidenza. Calicanthus, per farti distinguere in ogni occasione.
3: L'impresa edile di Sidoli, con nuovo ufficio in via Fulvio Calestrani 8 a Fiorenzuola d'Arda, costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente. Rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Ed il Sidoli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia.

fatta di gente fantastici e non potemmo perdere e fa figure

Migliaia di bambini stanno morendo in questo momento perché non hanno cibo a causa della siccità. Bambini come Dair non mangiano da giorni e stanno per morire. Dobbiamo aiutarli. Senza cibo e cure mediche, tanti bambini nelle stesse condizioni di Abdi non sopravviveranno. La siccità che colpisce questa parte dell'Africa causa la sofferenza e la morte di così tanti bambini che non può più essere ignorata. Noi di Save the Children stiamo facendo il massimo, ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Dobbiamo fornire cibo, cure mediche, acqua pulita. Non possiamo lasciarli soli. Tu puoi aiutarci a salvare la loro vita. Dona 9 euro al mese. Se non facciamo qualcosa ora, moltissimi bambini moriranno. Aiutali subito. Grazie.

0: anche se io vado matta per i panzerotti.
1: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
2: Ristorante Birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante Birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla Provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
3: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
4: Nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
3: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casal Maggiore, telefono 0375 43 310.
5: Salute e benessere di Vittoria Assicurazioni per la voglia di serenità, la tua salute è importante. Salute e benessere è la linea di prodotti assicurativi a tutela della salute che grazie a soluzioni su misura è in grado di rispondere a tutte le tue esigenze in ambito sanitario, dalla degenza per malattia a quella per infortunio, dal ricovero per un intervento chirurgico all'assistenza domiciliare per invalidità. Ogni soluzione completa e calibrata in funzione delle differenti necessità di protezione e possibilità di spesa. Fissa un appuntamento nelle agenzie Vittoria Assicurazione di Fiorenzuola d'Arda, nella nuova sede di via Galileo Galilei 8, telefono 0523 24 1085 e a Salso Maggiore Terme in viale Matteotti 17, telefono 0524 376 183.
3: Da Baroni Ceramiche, svendita, svendita ad esaurimento, materiale per chiusura ditta, svendita di piastrelle di tanti tipi, pronta consegna ad esaurimento. Da Baroni Ceramiche anche caminetti ad acqua, aria, stufe, pellet e a legna, arredo bagno con tanti modelli Liberty e moderni, e poi sanitari, marche italiane, rubinetti, box docce e tante altre cose che trovate nell'esposizione. Da Baroni trovate anche il pellet pronto di faggio e abete, e per gli interessati Baroni si continua a ristrutturare bagni, chiavi in mano, sostituisce vasche con piatto doccia, sanitari e rubinetti. Da Baroni Ceramiche tutti i materiali in liquidazione ad esaurimento. Baroni lo trovi a Sanguinaro sulla via Emilia, ti aspetta.
6: Cartolibreria Maia, concessionaria Buffetti, con nuova sede in viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme, il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere, prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede, forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, toner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini.

0: stampe formato a 0, a 1, a 2, a 3. Maia Cartolibreria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme, telefono e fax 0524 57 51 52, mail info@maiaufficio.it, visita il nostro sito www.maiaufficio.it.
1: A Firenze in via 24 maggio 24, telefono 0524 53 00 77, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio.

Non ti costa niente. Dona il tuo 5 per 1000 all'associazione Complesso Bandistico Città di Fidenza.

0: Perché il tuo ritmo ha bisogno della movida di Berlino. Perché a certi rendezvous serve la magia di Parigi. E perché a volte hai bisogno di sentire la sabbia sotto i piedi. Allarga i tuoi orizzonti con il nuovo SUV Fastback Peugeot E3008. Grazie a 700 km di autonomia elettrica e al nuovo iCockpit con display panoramico da 21 pollici. Scoprilo con 8 anni di garanzia all'Your Care inclusa. Prenota un test drive. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
1: Da Davighi Fratelli, via Emilia Ovest 105 a Parma. Telefono 0521 99 49 63. Da Davighi Fratelli, via Reggio 31 a Parma. Telefono 0521 77 36 04. Profession di Bianchi Nanda. Comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. I mitici ragazzi della FAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC, con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti idee regalo per la casa, con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 51 86 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
2: Unieuro, batte forte sempre.
1: Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzeri 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295. Mail immobiliaresalsese@libero.it.
3: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
4: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
3: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
4: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

0: Non sono una bambina. Non sono un'adulta. Non sono debole. Non sono forte. Non sono ascoltata. Sono a pezzi. Ma non sono sola.
1: Dal 1984 io e la Fondazione Exodus aiutiamo tanti giovani a riconoscere se stessi per non perdersi.
0: Dona 2 euro con SMS o 5 o 10 euro con chiamata da rete fissa al 45596.
1: Aiutaci a rimanere accanto ai nostri ragazzi.
0: 45596.
2: Spazzolando qua e là, hai incontrato noi. Bravo, meglio non potevi scegliere. Ti sei fermato su Radio Montecanate.
3: Più musica ti diamo noi.
2: Più musica e più tutto dalle frequenze di Radio Montecanate.
4: Nuova DR5 Full Hybrid. Energia in movimento. 24 sistemi di assistenza alla guida. 204 cavalli di pura potenza. Design accattivante. Finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici. Tecnologia, comfort e stile, tutto di serie. Full optional. Tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
5: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma. Telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma. Telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma. Telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore. Telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad

0: 024-53-00-77 trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio.
1: Hai bisogno di un dentista? Lo studio dentistico Arisi si occupa di protesi conservativa ed endodonzia, protesi mobile e fissa, chirurgia, implantologia tradizionale e a carico immediato, sbiancamento dentale, ortodonzia invisibile con allineatori. Da alcuni anni ci occupiamo anche di medicina estetica per il ringiovanimento dei tessuti periorali con l'impianto sottocutaneo di filler riassorbibili e la possibilità di eseguire trattamenti con la luce pulsata. Prenota ora il tuo appuntamento di controllo gratuito a Salso Maggiore Terme, Viale della Pace 2, a Roveleto, in Via Venezia 6, telefono 347-60-97-187.
0: Salute e benessere di Vittoria Assicurazioni per la voglia di serenità, la tua salute è importante. Salute e benessere è la linea di prodotti assicurativi a tutela della salute che grazie a soluzioni su misura è in grado di rispondere a tutte le tue esigenze in ambito sanitario, dalla degenza per malattia a quella per infortunio, dal ricovero per un intervento chirurgico all'assistenza domiciliare per invalidità. Ogni soluzione completa e calibrata in funzione delle differenti necessità di protezione e possibilità di spesa. Fissa un appuntamento nelle agenzie Vittoria Assicurazioni di Fiorenzuola d'Arda, nella nuova sede di via Galileo Galilei 8, telefono 0523 24 1085 e a Salso Maggiore Terme in viale Matteotti 17, telefono 0524 376183.
2: Almanacco dell'8 agosto.
3: Oggi la Chiesa ricorda San Ciriaco, protettore della diocesi di Ancona e Numana, vescovo e martire, ucciso lungo la via Salaria presso Roma.
2: Tanti auguri a tutti coloro che si chiamano Ciriaco.
3: Qualche giorno fa spiegammo il significato del nome Domenica, derivante da Dominus, cioè padrone. Ciriaco, allo stesso modo, prende origine dalla parola greca Kyrios, che significa appunto signore, Dio, da cui Kyriakos e poi Ciriaco.

0: Nel giugno del 1940 la Francia era stata costretta a deporre le armi. La sua alleata, la Gran Bretagna, si trovò sola a fronteggiare la Germania.
1: Hitler e il comandante in capo dell'aviazione tedesca, il maresciallo Göring, decisero di sottoporre l'Inghilterra ad un massiccio bombardamento aereo, allo scopo di creare le condizioni per lo sbarco dell'esercito.
0: L'aviazione tedesca disponeva di 2600 apparecchi, fra cui ben 1000 da caccia. Gli inglesi ne avevano solo 820.
1: La battaglia ebbe inizio l'8 agosto del 1940, con una violenta offensiva sferrata contro la marina britannica nella Manica. Il 15 agosto, 1800 aerei tedeschi attaccarono le basi della Royal Air Force e gli aerodromi intorno a Londra.
0: Nella notte del 23 agosto, i tedeschi bombardarono Londra. Fino al mese di settembre, ondate di bombardieri si susseguirono sull'Inghilterra, la cui contraerea distrusse molti apparecchi tedeschi.
1: Nonostante la violenza dei bombardamenti, gli inglesi conservarono il loro coraggio e il loro sangue freddo. Sorpreso da questa resistenza, Hitler abbandonò il progetto dello sbarco. Aveva perso la battaglia d'Inghilterra e da quel momento anche la guerra.
0: Parigi, 8 agosto 1966. Gli automobilisti francesi indisciplinati sono

0: giudicati per direttissima sul luogo stesso dell'infrazione, dai tribunali della strada. Una equip di 5 giurati si sposta per la nazione a bordo di un elicottero. Un esempio, lungo la Parigi-Nizza, 6 automobilisti gravemente colpevoli si sono visti ritirare la patente. 3 di questi sono tornati a casa in autostop.
1: Il provvedimento è stato adottato per mettere fine ai massacri. Nel 1965 si sono avuti sulle strade francesi 1200 morti.
0: Roma, 8 agosto 1977. Convegno nazionale allo stadio Flaminio della setta o confraternita religiosa dei Testimoni di Geova.
1: Rigidamente ossequienti ai precetti biblici, i Testimoni di Geova cominciarono a diffondersi in alcune zone d'Italia nel 1920. Ora sono oltre 50.000 e nel mondo più di 2 milioni. Un particolare curioso. Il battesimo, secondo questa setta, deve avvenire per immersione totale del corpo e quindi si tiene solo in piscina.
0: E passiamo al prodotto chimico più maleodorante del mondo.
1: A quanto sembra, la sostanza più puzzolente finora sintetizzata in laboratorio è senza dubbio il butilseleno mercaptano, che emana un miscuglio di odori di cavolo marcio, cipolla, aglio e gas mefitico.
0: E con questa brillante scoperta scientifica anche per oggi vi salutiamo. A risentirci domani.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oi, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salsa Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
5: Notizie flash.
6: Bene, volete adottare un cane e un gatto EMPA Adozioni Parma? Ricordiamolo, EMPA Adozioni Parma, il top, il meglio per adottare un bel cagnolino, un bel amico a quattro zampe. EMPA Adozioni, dall'amica Chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe, ed è verissimo. Poi abbiamo La Baita, La Baita, che è il locale, la montagna di casa vostra. La Baita, trovate tutto, la natura, la buona cucina. La Baita, trovate il parcheggio per le vostre auto, per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla Baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno. Avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. Telefonate allo 0524 57 34 49 57 58 49, cellulare 339 39 22 493. Abbiamo due poste elettroniche: canate@polaris.it, radiomontecanate@gmail.com. La mia pagina Facebook, Vittorio Monte Canate. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a Denise, Rita, Giusi, Legna, Sonia e Adriano. Ci state ascoltando su tutte le piattaforme al mondo, avete capito benissimo, in tutte le piattaforme al mondo c'è Radio Monte Canate. Perciò voi, grazie a loro, andate su Play Store, ce l'avete tutti sul vostro cellulare, chiedete a voce o scrivete Radio Monte Canate con la K di K2, vi appariranno due iconcine, quella rossa italiana, quella scura con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella. Schiacciatela, date l'ok sul vostro cellulare, vi apparirà come per magia la nostra icona sul display del vostro cellulare, e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate. non c'è limite di chilometraggio, perciò dove andate avrete in tasca, se volete, la nostra app, perciò con quella app, che poi per coloro che hanno ancora auto vecchio modello che non ricevono anche in auto Radio Montecanate, potranno con Bluetooth avere la nostra radio direttamente in macchina. Perciò un qualcosa di fantastico. Ricordiamo a tutti voi che avete anche la possibilità, voi che non siete molto familiari con la tecnologia, di avere un canale televisivo LCNHD, perciò canale televisivo 7,50 lì in quel canale televisivo solo audio, premetto, potete ascoltare comodamente la radio ed alzare, abbassare, ed avere la possibilità di usare il piccolo schermo come grande televisione, grande radio, grande televisione 7,50 digitale terrestre. Insomma, a dirla come sempre comodamente, ricordiamolo che una delle cose della vita è svegliarsi, una delle cose più belle della vita è svegliarsi ogni mattina con la musica canatina, parola di Vittorio. Ed abbiamo invece la baita, oltre che aspettarvi oggi, domani, dopodomani, con Fresco in omaggio, vi ricorda: prenotate per il Fresco, che è in omaggio per Ferragosto, il 16, con un menù veramente di classe, un menù favoloso a tema, un menù che logicamente comprende il Fresco. Prenota allo 0524 68 92 26. Abbiamo invece la Gattino, quel gattino che cerca un padrone, ha circa un anno, ripeto, la padrona è dovuta partire per il suo Marocco e ha dovuto, purtroppo, suo malincuore, lasciare il gatto in Italia. Non possono passare, come ben sapete. Per informazioni, chi vuole adottare questo gattino bello, sono tutti sulle mie pagine Facebook, contattate Empa Adozioni 347 03 61 628. Poi abbiamo Teo, anche lui è un cucciolone di un mese, futura taglia media, che è un pastore, diventerà un pastore, è un pastore tedesco e diventerà appunto taglia media. Chi vuole adottare Teo? È d'un bello, meraviglioso, anche lui sulla mia pagina Facebook, contattate Empa Adozioni Parma 347 03 61 628, no catene, no box, e mi sembra giustissimo. Ed abbiamo Calicanthus, che invece oggi è aperto tutto il giorno, approfittatene, perché domani pomeriggio, come ben sapete, è chiuso, Calicanthus chiuso domani pomeriggio, perciò oggi andate con tranquillità, acquistate anche un bel mazzo di Fresco, vende anche il fresco in composizioni regalo, da calicanthus piante, fiori, da calicanthus avete la possibilità di prenotare i vostri avvenimenti, sposalizie e quant'altro, vi segue insomma dalla nascita alla morte, come diciamo spesso e volentieri, con grande professionalità, per farvi installare la app Canatina, per farvi ascoltare la radio a comando vocale, per darvi il pensierino del giorno. Perché vendicarsi? Vendicarsi, chi ti ha perso si è così punto da solo.

0: Siamo in Spagna, controlli è da mezzanotte a tutti coloro che vengono dall'Italia. È occhio per occhio, dente per dente, cara Meloni, Sanchez non ha torto, assolutamente non ha torto. Non è entrato una persona in territorio europeo. In Italia, a Lampedusa, ne entrano a migliaia, dai Balcani, dalla parte balcana, cioè da parte di Trieste e zone limitrofe, ne entrano a migliaia, dai, diciamo lì, è un po' un qualcosa. E Sanchez, che è uno che li ha in mezzo le gambe, da mezzanotte, stessa cosa per fino al 7 settembre. La decisione arriva dopo che l'Italia ha respinto la richiesta di ritirare il famoso trattato di Chandal. È inutile spiegarlo perché sapete tutti meglio del sottoscritto cosa sta succedendo. Ed abbiamo invece lì, fanno tutto per far cadere i governi, è una cosa vergognosa. Bollino nero sulle strade nel weekend, causa grandi spostamenti, pensate, si calcola che non meno di 25 milioni di veicoli movimenteranno fino a domenica per le ferie di soli fine settimana. Entro dunque nel vivo l'esodo di Ferragosto e la polizia stradale, carabinieri, forze dell'ordine sono super allertati. Non bevete alcolici, non drogatevi, non rimbecillitevi con la droga. Bisogna essere svegli alla guida. Intanto abbiamo 4 giovani tra 19 e 23 anni fermati per la morte. Giovani, 19, siamo a Cervia, siamo in Emilia Romagna, fermati per la morte di un brutale pestaggio. Cominciamo a pestarli anche loro. 54enne di Pinarella di Cervia, pensate, dove una volta Pinarella di Cervia andavano le colonie da salso. L'uomo aggredito nella notte nel lungomare, morto dopo alcuni giorni di agonia, facciamogli passare a quei 4, se colpevoli, la stessa sorte. 4 contestato reato di omicidio in concorso aggravato per, fra l'altro, futili motivi. Non si può tenere in galera gente come questa se è dimostrato la veridicità della colpevolezza. E intanto abbiamo Conte che sfida apertamente la Meloni con un confronto politico. Un confronto politico che non sia sui social, che è la cosa più idiota. Ricordo che Conte ha detto che assolutamente nessuno potrà mai provare che logicamente ha fatto irregolarità per il Covid nel suo mandato di primo ministro italiano. Ed abbiamo invece l'AFA. AFA, a non finire, grande allerta al nord con violenti temporali, al centro-sud emergenza, incendi boschivi, ed è un qualcosa di poco tranquillizzante per chi conosce questi fatti. Ed abbiamo Zelensky. Zelensky che ha provato sulla sua pelle cosa vuol dire avere a che fare con Trump. Trump ha capito cosa prima gli promette, vuole Patriot, vorrebbe, perché i soldi ce li ha da pagare e arricchirebbe, però Trump ha capito, non dico più Trump, se lo dirò è per sbaglio, Trump aveva promesso a pagamento, logicamente, perché lui fa solo a pagamento, è l'uomo a gettone, come il parchimetro, se non metti dentro il gettone non ti parchimetro. Trump è fatto così, lui vorrebbe, vede, ha il dollaro nella pupilla degli occhi. Allora, Zelensky, che ormai ha capito il tipo, ha detto all'America: ci faremo noi da soli i missili. Ricordiamo che l'Ucraina ora è la maggior produttrice di droni di tutto il mondo, con tecnologie avanzate che nessun altro ha. Ricordiamolo che il bisogno dà la forza in questo campo e in altri, mentre invece abbiamo un patto ormai fra tre paesi arabi, fra l'altro la Turchia, chi non lo sapesse, la Turchia è il secondo paese NATO più potente militarmente. Non lo sapevate? Queste cose li dovete sapere tutti da Radio Montecanate. Bene, si sono uniti anche loro, vogliono fare un modello NATO, però gli Emirati Arabi hanno dalla loro l'arma nucleare, perciò c'è, oltre alla Turchia Raid, anche gli Emirati Arabi, che hanno la bombetta atomica, perciò Putin e altri amici non faranno gli spacconi, perché loro hanno la bomba atomica, gli altri no. Perciò anche questa piccola NATO, che poi hanno chiesto a tanti altri paesi di aderirvi, modello sarà quello della NATO, che è un modello collaudato. Se un paese viene aggredito dalla NATO, tutti gli altri sono obbligati a intervenire, mi sembra più che giusto. Ed abbiamo invece aziende guidate da stranieri, Parma si consolida l'aumento, cioè a Parma sempre più aziende sono aziende straniere, speriamo che almeno le tasse le pagano in Italia, perché il guadagno sarà Italia. Comunque sarà cavoli dell'Agenzia delle Entrate. Ed abbiamo la famosa bomba dell'ex Castelletto, sarà fatta brillare dagli artificieri il 27 settembre, punto interrogativo. Pensate che migliaia di persone saranno destinate nell'area predetta alla sicurezza, dover lasciare temporaneamente la loro abitazione. Pensate quanti paesi aggrediti in guerra, quelle famiglie hanno dovuto lasciare le loro case perché bombardate da criminali potenti del mondo. E veniamo invece ai carabinieri che hanno fatto un'altra brillante operazione: spaccano finestrini, e non solo finestrini, le palle degli occhi, rubano topi d'auto presi in fragranza di reato. Perciò ripeto, penso, spero, un 37enne aveva appena ripulito, 37enne, che mi auguro gli facciano qualche bernoccolino sui veicoli parcheggiati in centro, e mi auguro, ripeto, che oltre che non farà 10 minuti di galera quel delinquente, qualche bernoccolino ce la facciano, me lo auguro con tutto il cuore. Veniamo invece, fa uso di droga. è ai domiciliari, ma lui continua imperterrito a drogarsi, è ai domiciliari, 27enne, perciò non sono 50, 60, 70, 80, 90 centenari che fanno queste cose, sono giovanissime. Largo ai giovani, è stato immediatamente riportato in carcere. Il guaio è che questo governo ha dato il via libera per poter liberare 10.000 carcerati, quelli appunto della droga. Perciò ci sono contrasti di merito, no? Mamma mia, ma da chi siamo guidati, da chi eravamo guidati, da chi saremo guidati? Certo, non più da persone che hanno una certa riflessione politica. 10.000 drogati usciranno dalle patrie galere, perché sennò costano troppo, ma non andranno a fare bene di utilità pubblica, li lasceranno liberi di drogarsi, di nuovo di spacciare di nuovo droga e rovinare intere famiglie. Bimbo si sente male vicino al fiume Taro, problemi di 3 anni, poveretto e mezzo, è ancora al maggiore, ma fortunatamente è fuori pericolo. Arrivano carabinieri ed elisoccorso. Mai tanti incidenti balneari ho letto come quest'anno. Meccanico, sentite questa, scarica rifiuti utilizzando le auto dei clienti, scoperto e sanzionato all'opera della polizia locale della Bassa. È partita una segnalazione di alcuni cittadini che hanno trovato il meccanico sporcaccione, in fragranza di reato. Intanto andiamo con altre notizie che riguardano Fidenza. Rivalorizzare il centro storico, sono arrivati finalmente i fondi, investimenti per oltre 1 milione di euro, perciò è già una gran bella cosa. Ed abbiamo invece la nostra Salso Maggiore che è distrutto, sentite, ho qui la foto, ma voi cosa fareste a quei teppisti? Perché poi li prendono, no? Li prendono, ma le leggi italiane dicono di non toccarli neanche con una piuma di struzzo. Hanno distrutto completamente un defibrillatore sotto i portici del municipio a Salso. È l'ennesimo episodio diciamo che denuncia la pubblica assistenza e denunciano i cittadini. Ma prendeteli e metterli al muro sarebbe niente. Perché sono delinquenti, che non c'è limite di disprezzo verso queste persone che se la prendono con oggetti di utilità pubblica. Ma le leggi consentono di fare questo impuniti o quasi. Ed abbiamo oggi invece si svolgono i funerali di Simone Biasoli. Simone Biasoli, che ci ha lasciate a soli 54 anni, è un grande dolore per tutta la comunità di Salso. Oggi è San Domenico al Barber da Bargnola, San Ciriaco Demita, grande politico, e anche la giornata mondiale del gatto. I nati oggi sono curiosi e attratti da tante cose nella vita, e ogni esperienza per loro è qualcosa di nuovo da provare. Vengono studiate o accuratamente quelle cose che non riescono a comprendere. Sono persone intelligenti, molto fedeli all'amore e nelle amicizie, perciò non abbandonano mai gli amici. Nel lavoro sono molto molto attratti nella maggior parte del loro tempo alle cose da aggiustare e riparare. Alcuni di loro possono diventare persone dello spettacolo, scrittori famosi. Le donne sono di norma ottime madri di famiglia, mogli adorabili, stimate, eccezionali, donne in carriera anche, perciò sono poliedriche. Per ottenere una certa stabilità dovranno però fare una scelta nella loro vita, pertanto rinunceranno a qualcosa perché prendono troppo in là. I pregi, le persone nate oggi sono di talento e molto responsabili, i difetti troppo determinate ed irresponsabili in tutto quello che fanno. Come sarà il tempo oggi, che è sabato? Cielo poco o parzialmente nuvoloso, con addensamenti nel pomeriggio in Appennino, sempre molto caldo, seppure temporaneamente meno intenso dei giorni scorsi. Zero termico avremo a 4.400 metri. Temperature minime più 22, massime più 34, venti deboli. È il bollettino che trovate sul sito www.radiomontecanate.it. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a tutta la FAE e all'ingegner Mattia Gambazza per le telecamere satellitari, che insieme a loro auguro a tutti una buon fine settimana.
1: Notizie flash.
2: Notizie flash. Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.

0: Perché il tuo ritmo ha bisogno della movida di Berlino. Perché a certi rendezvous serve la magia di Parigi. E perché a volte hai bisogno di sentire la sabbia sotto i piedi. Allarga i tuoi orizzonti con il nuovo SUV Fastback Peugeot E3008. Grazie a 700 km di autonomia elettrica e al nuovo iCockpit con display panoramico da 21 pollici. Scoprilo con 8 anni di garanzia all'Your Care inclusa. Prenota un test drive. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
1: Da Davighi Fratelli, via Emilia Ovest 105 a Parma. Telefono 0521 99 49 63. Da Davighi Fratelli, via Reggio 31 a Parma. Telefono 0521 77 36 04. Vocation di Bianchi Nanda. Comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. I mitici ragazzi della FAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC, con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti idee regalo per la casa, con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente, con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 51 86 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
2: Unieuro, batte forte sempre.
1: Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzeri 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295. Mail immobiliaresalsese@libero.it.
3: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
4: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
3: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
4: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

lo sai, non si vola. Io quel dì mi trovai, per esempio,

chiaro, non c'è che dire. Decisione tua è una malattia, a volte mi vien voglia di gridarti vado via, lasciami fare la vita mia.